3 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend.
2: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008,

0: 3 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Se lo vuoi, rimani.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: Sembra apatico, è solo perché non mi agito. Fuori c'è il sole, piove, dentro il mondo dove abito mi scoppia la testa. Magari ora basta.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
3: Hey!

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: hai sulle labbra.
1: Bastano poche note quando e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
0: 2021.
3: Quando ti sto vicino sento che a volte

0: 5 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle di sabato 25 luglio, buona giornata. Ariete, direi che questo è un periodo di riscatto e fiducia. Capisco però che tu debba difenderti da un'accusa, che magari attorno alle prime due settimane di questo mese ci siano state delle ingiustizie, delle difficoltà, un incidente di percorso. Diciamo che non mancano aiuti e sostegno. Difendi le tue ragioni, ma non alimentare polemiche. Il Toro vede con Venere favorevole l'amore protagonista ed è anche un periodo importante, un fine settimana che offre serenità. Le tensioni lavorative ci sono, Giove dissonante per i dipendenti può portare ritardi nei pagamenti, qualche dubbio con tasse, rimborsi. Buon momento per coppie single, pensiamo all'amore. Gemelli, evita polemiche e giudizi affrettati perché in questo fine settimana qualche ritardo, qualche contrattempo c'è. Se poi hai a che fare con una persona che non ti dà retta o che magari non ti ascolta, allora bisogna davvero, se ci si riesce, mantenere la calma. Domenica sarà una giornata più limpida. Cancro, direi che i chiarimenti sono necessari, soprattutto se in amore c'è stato un problema, e i sentimenti sono rafforzati. Lascia alle spalle le preoccupazioni lavorative, soprattutto se tra maggio e giugno hai schivato una trappola, un problema. Adesso devi dedicare più tempo alle persone care, favorite anche i nuovi incontri. Il Leone ha sempre più fascino, sempre più carisma, è come uno sportivo che dopo un lungo allenamento riesce a vincere tante sfide. E allora accetta inviti, esci, socializza ancora di più. Soprattutto se c'è stata una chiusura d'amore, si può aprire una nuova pagina. L'amore regala conferme, chi è single ha ottime possibilità di fare nuove conoscenze. La Vergine ha un weekend dedicato agli affetti, o almeno io spero che sia così. Affetti in senso ampio, quindi non solo partner, ma anche famiglia, amicizia, tutto regala soddisfazioni. Il lavoro procede con qualche preoccupazione che riguarda solamente i tempi. Per esempio, se stai aspettando una notizia, una chiamata e non arriva, è chiaro che ci possono essere delle ansie. Bilancia, progetti favoriti, rapporti in miglioramento, poi la tua diplomazia aiuta, perché riesci ad ottenere quello che desideri parlando chiaro e senza alzare la voce, ma facendo capire cosa intendi davvero. Buon momento per i single, weekend intrigante. Scorpione, dopo giorni impegnativi è tempo di rilassarsi. Gli affetti aiutano a recuperare energia e serenità. Purtroppo, come ho spiegato più volte, alcuni Scorpione, soprattutto i nati tra fine ottobre e inizio novembre, hanno avuto delle difficoltà, soldi che non sono arrivati, fatture non pagate, magari anche una questione legale da sbloccare. Concediti una pausa, devi riflettere bene sulle scelte da fare già dalla prossima settimana. Il Sagittario è tutto assorbito dal lavoro, anche perché adesso vorrebbe fare tante cose diverse. Se appartieni a questo segno, attenzione però alle tensioni nella coppia, perché bisogna evitare le discussioni, soprattutto in questo sabato. Da domani il clima sarà più distinto. Steso. Capricorno, giornata favorevole per amore, relazioni. Rallenta i ritmi, concediti momenti piacevoli con le persone a cui tieni di più. Venere è dalla tua parte. Acquario, qualche tensione si allenta, ma è probabile che la prossima settimana tu possa tagliare rami secchi. Insomma, non sei più disposto a sopportare certe situazioni. Meglio parlare di persona che affidarsi ai messaggi. Pesci, attenzione a discussioni e incomprensioni in amore e in famiglia che potresti generare anche tu, per capire se il partner ti segue, se ci sono persone che ti vogliono davvero bene. Da agosto il lavoro promette nuove opportunità, sviluppi positivi a breve. Ti abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. Latte.

0: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
1: Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento ho fatto un giro dentro me.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatunil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatunil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1966.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2024.

0: 7 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap.
4: E batti tu anima.
2: Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Spot.
6: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
7: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
8: Ah, e allora scialla.
10: Scialla, scialla.
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: German Car è il nuovo concessionario Skoda a Sassari, in via Daniel da 8.
12: Latte e miele.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
3: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
4: Latte e miele.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Spot. Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Feno, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Feno. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
2: Natura Si Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Si con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Si Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Predda Niedda 37R e ad Olbia, via Maldive.
6: Un sorriso sicuro cambia tutto.
7: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalserviceSRL.it.
6: Sorridi, c'è Ichnos.
8: Latte e miele.

0: 7:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle di sabato 25 luglio, buona giornata. Ariete, direi che questo è un periodo di riscatto e fiducia. Capisco però che tu debba difenderti da un'accusa, che magari attorno alle prime due settimane di questo mese ci siano state delle ingiustizie, delle difficoltà, un incidente di percorso. Diciamo che non mancano aiuti e sostegno. Difendi le tue ragioni, ma non alimentare polemiche. Il Toro vede con Venere favorevole l'amore protagonista ed è anche un periodo importante, un fine settimana che offre serenità. Le tensioni lavorative ci sono, Giove dissonante per i dipendenti può portare ritardi nei pagamenti, qualche dubbio con tasse, rimborsi. Buon momento per coppie e single, pensiamo all'amore. Gemelli, evita polemiche, giudizi affrettati perché in questo fine settimana qualche ritardo, qualche contrattempo c'è. Se poi hai a che fare con una persona che non ti dà retta o che magari non ti ascolta, allora bisogna davvero, se ci si riesce, mantenere la calma. Domenica sarà una giornata più limpida. Cancro, direi che i chiarimenti sono necessari, soprattutto se in amore c'è stato un problema, e i sentimenti sono rafforzati. Lascia alle spalle le preoccupazioni lavorative, soprattutto se tra maggio e giugno hai schivato una trappola, un problema. Adesso devi dedicare più tempo alle persone care, favorite anche i nuovi incontri. Il Leone ha sempre più fascino, sempre più carisma, è come uno sportivo che dopo un lungo allenamento riesce a vincere tante sfide. E allora accetta inviti, esci, socializza ancora di più. Soprattutto se c'è stata una chiusura d'amore, si può aprire una nuova pagina. L'amore regala conferme, chi è singola ha ottime possibilità di fare nuove conoscenze. La Vergine ha un weekend dedicato agli affetti, o almeno io spero che sia così. Affetti in senso ampio, quindi non solo partner, ma anche famiglia, amicizia. Tutto regala soddisfazioni. Il lavoro procede con qualche preoccupazione che riguarda solamente i tempi. Per esempio, se stai aspettando una notizia, una chiamata e non arriva, è chiaro che ci possono essere delle ansie. Bilancia, progetti favoriti, rapporti in miglioramento. Poi la tua diplomazia aiuta, perché riesci ad ottenere quello che desideri parlando chiaro e senza alzare la voce, ma facendo capire cosa intendi davvero. Buon momento per i single, weekend intrigante. Scorpione, dopo giorni impegnativi è tempo di rilassarsi. Gli affetti aiutano a recuperare energia e serenità. Purtroppo, come ho spiegato più volte, alcuni Scorpione, soprattutto i nati tra fine ottobre e inizio di novembre, hanno avuto delle difficoltà, soldi che non sono arrivati, fatture non pagate, magari anche una questione legale da sbloccare. Concediti una pausa, devi riflettere bene sulle scelte da fare già dalla prossima settimana. Il Sagittario è tutto assorbito dal lavoro, anche perché adesso vorrebbe fare tante cose diverse. Se appartieni a questo segno, attenzione però alle tensioni nella coppia, perché bisogna evitare le discussioni, soprattutto in questo sabato. Da domani il clima sarà più disteso. Capricorno, giornata favorevole per amore, relazioni. Rallenta i ritmi, concediti momenti piacevoli con le persone a cui tieni di più. Venere è dalla tua parte. Acquario, qualche tensione si allenta, ma è probabile che la prossima settimana tu possa tagliare rami secchi. Insomma, non sei più disposto a sopportare certe situazioni. Meglio parlare di persona che affidarsi ai messaggi. Pesci, attenzione a discussioni e incomprensioni in amore e in famiglia che potresti generare anche tu, per capire se il partner ti segue, se ci sono persone che ti vogliono davvero bene. Da agosto il lavoro promette nuove opportunità, sviluppi positivi a breve. Ti abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: German Car è il nuovo concessionario Skoda a Sassari. Sarin via Predda Niedda 8.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
9: Tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 5.846 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,81%. Valore futuro garantito 10.746 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da Special Car a Sassari, Predda Niedda, strada 14, numero 10.
11: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
12: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
13: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
14: Latte e miele,

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo 1 euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a 1 euro.
4: Spot. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
5: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
6: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
7: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
8: E dove?
7: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
9: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
10: Natura Si Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Si con Bio Bistrò. La tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Si Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
11: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
12: Due canzoni, 1978.

0: piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€. È ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua app.

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi e adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: German Car Service, partner Audi, a Sassari e a Olbia.
4: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
6: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
12: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
13: Latte e miele.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi e adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predagnedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: German Car è il nuovo concessionario Skoda a Sassari in via Predagnedda 8.
6: La tua salute non può aspettare.
5: Allo studio medico Ignos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ignos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ignos. Info e contatti su ignosmedicalservicesrl.it.
7: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
8: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
9: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
10: Latte e miele.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno €499 e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno €99. 1 euro.
4: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
5: Ok, Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
6: Spot. Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
7: Latte e miele.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare.
4: E devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
7: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predaniedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 5.846 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,81%. Valore futuro garantito 10.746 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da Special Car a Sassari, Predaniedda, strada 14, numero 10.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
12: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Predaniedda 37R. E ad Olbia, via Maldive.
13: Agriturismo da Piero. In un momento, tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
14: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
15: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
16: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.

0: 9:59.
1: Anche in questo sabato 25 luglio Radio Latte Miele vi fa compagnia, sono Enrico, siamo insieme fino a l'una. Iniziamo la nostra mattinata con il re delle stelle, Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle di sabato 25 luglio, buona giornata. Ariete, direi che questo è un periodo di riscatto e fiducia. Capisco però che tu debba difenderti da un'accusa, che magari attorno alle prime due settimane di questo mese ci siano state delle ingiustizie, delle difficoltà, un incidente di percorso. Diciamo che non mancano aiuti e sostegno. Difendi le tue ragioni, ma non alimentare polemiche. Il Toro vede con Venere favorevole l'amore protagonista ed è anche un periodo importante, un fine settimana che offre serenità. Le tensioni lavorative ci sono, Giove dissonante per i dipendenti può portare ritardi nei pagamenti, qualche dubbio con tasse, rimborsi. Buon momento per coppie single, pensiamo all'amore. Gemelli, evita polemiche e giudizi affrettati perché in questo fine settimana qualche ritardo, qualche contrattempo c'è. Se poi hai a che fare con una persona che non ti dà retta o che magari non ti ascolta, allora bisogna davvero, se ci si riesce, mantenere la calma. Domenica sarà una giornata più limpida. Cancro, direi che i chiarimenti sono necessari, soprattutto se in amore c'è stato un problema, e i sentimenti sono rafforzati. Lascia alle spalle le preoccupazioni lavorative, soprattutto se tra maggio e giugno hai schivato una trappola, un problema. Adesso devi dedicare più tempo alle persone care, favorite anche i nuovi incontri. Il Leone ha sempre più fascino, sempre più carisma, è come uno sportivo che dopo un lungo allenamento riesce a vincere tante sfide. E allora accetta inviti, esci, socializza ancora di più. Soprattutto se c'è stata una chiusura d'amore, si può aprire una nuova pagina. L'amore regala conferme, chi è singola ha ottime possibilità di fare nuove conoscenze. La Vergine ha un weekend dedicato agli affetti, o almeno io spero che sia così. Affetti in senso ampio, quindi non solo partner, ma anche famiglia, amicizia. Tutto regala soddisfazioni. Il lavoro procede con qualche preoccupazione che riguarda solamente i tempi. Per esempio, se stai aspettando una notizia, una chiamata e non arriva, è chiaro che ci possono essere delle ansie. Bilancia, progetti favoriti, rapporti in miglioramento. Poi la tua diplomazia aiuta, perché riesci ad ottenere quello che desideri parlando chiaro e senza alzare la voce, ma facendo capire cosa intendi davvero. Buon momento per i single, weekend intrigante. Scorpione, dopo giorni impegnativi è tempo di rilassarsi. Gli affetti aiutano a recuperare energia e serenità. Purtroppo, come ho spiegato più volte, alcuni Scorpione, soprattutto i nati tra fine ottobre e inizio di novembre, hanno avuto delle difficoltà, soldi che non sono arrivati, fatture non pagate, magari anche una questione legale da sbloccare. Concediti una pausa, devi riflettere bene sulle scelte da fare già dalla prossima settimana. Il Sagittario è tutto assorbito dal lavoro, anche perché adesso vorrebbe fare tante cose diverse. Se appartieni a questo segno, attenzione però alle tensioni nella coppia, perché bisogna evitare le discussioni, soprattutto in questo sabato. Da domani il clima sarà più disteso. Capricorno, giornata favorevole per amore, relazioni. Rallenta i ritmi, concediti momenti piacevoli con le persone a cui tieni di più. Venere è dalla tua parte. Acquario, qualche tensione si allenta, ma è probabile che la prossima settimana tu possa tagliare rami secchi. Insomma, non sei più disposto a sopportare certe situazioni. Meglio parlare di persona che affidarsi ai messaggi. Pesci, attenzione a discussioni e incomprensioni in amore e in famiglia che potresti generare anche tu, per capire se il partner ti segue, se ci sono persone che ti vogliono davvero bene. Da agosto il lavoro promette nuove opportunità, sviluppi positivi a breve. Ti abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele iOS o Android. Latte.

0: Primo disco di oggi è quello di Noemi. Tu cosa fai questa sera nella nostra mattinata gialla? Anche in questo sabato 25 luglio inizia Tutti amano il weekend.
1: Tutti amano il weekend.
0: Tutti quanti.
1: Tutti amano il weekend.
0: Eh sì.

0: amano il weekend, soprattutto se c'è Radio Latte e Miele a tenervi compagnia. Buongiorno a tutti, buon sabato, sono Enrico, siamo insieme fino all'orario del pranzo anche in questo weekend, che rappresenta sicuramente per qualcuno il momento di chiudere le valigie e partire. Ci sono i nostri brani, i nostri viaggi nel tempo, le nostre curiosità e ci facciamo compagnia fino alle 13.
1: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 €. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Partecipando ieri sera a Washington alla gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni giornalistiche che lo volevano in piena modalità vendetta contro l'Iran. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su un attacco di ampie proporzioni contro il territorio iraniano, spiegando che da parte di Teheran c'è la volontà di negoziare. Loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, l'importante è che non abbiano il nucleare. L'ipotesi di una maxi offensiva immediata dunque risulta al momento congelata. Dopo 13 notti consecutive di bombardamenti a raid americani, la notte appena trascorsa non ha registrato alcun attacco aereo diretto degli Stati Uniti contro l'Iran, ma solo un'azione volta a neutralizzare una petroliera che voleva forzare il blocco nei confronti dei porti iraniani. Sarebbe un extracomunitario di 26 anni l'uomo fermato per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Il 26enne era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno, dove sono stati trovati effetti personali della vittima. L'ipotesi investigativa, al momento prevalente, è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. E si continua ad indagare sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna dopo un fermo di polizia. Secondo i risultati dell'autopsia, l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue. L'ipotesi è che sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altro. Sono oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Solo nella notte oltre 60.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il rogo ha distrutto 19.000 ettari e 100 edifici in 3 giorni, secondo la prefettura. Madrid intanto ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: German Car Service, partner Audi, a Sassari e a Olbia.
7: È stupendo, sogni, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
12: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
11: E dove?
12: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
13: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
14: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 5.846 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,81%. Valore futuro garantito 10.746 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Scoprila da Special Car a Sassari, Predanied, strada 14, numero 10.
16: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
17: Non posso.
16: Avanti, tolga la mano.
17: Le ho detto che non posso.
16: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
18: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
13: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha

una hit parade di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, magari da inserire proprio nella hit parade di questa estate del 2026. Estate in cui protagonista è certamente Radio Latte e Miele. Ci teniamo compagnia tutta questa stagione torrida. Anzi, devo dire che qui al nord un pochino il tempo è clemente da un punto di vista delle temperature. Altri invece hanno fatto le vacanze a giugno, siete stati intelligenti, perché costano meno, meno gente sulle spiagge, le giornate sono più lunghe, però adesso vi tocca lavorare. A ognuno il suo, dai, a ognuno i tempi in cui rosicare, no? Nel vedere le storie degli altri su Instagram che magari se la spassano al mare. Sono inciampato su una notizia da sviluppare insieme, magari in questa prima oretta, per quanto riguarda bambini e figli viziati. Vi dico solo che siamo a Bibione, in provincia di Venezia, e si parla di uno yacht di 120 metri. C'è Blanco con Los Angeles, poi ne discutiamo insieme. Vada

Andiamo a Los Angeles con Blanco, l'ultima novità questa su Radio Latte e Miele. Allora, vi ho detto che sono inciampato un po' su una notizia che è di qualche giorno fa. Siamo a Bibione, provincia di Venezia. L'ambasciatore statunitense in Italia, che si chiama Tilman Fertitta, ha effettuato una sosta a sorpresa da quelle parti. Era a bordo del suo yacht da circa 117 metri, quindi comunque un bestione dei mari, mentre era in rotta da Venezia verso Trieste per alcuni eventi legati all'indipendenza americana, 250 anni, comunque è un evento molto molto importante. Poi a un certo punto la figlia ha detto: papà, io voglio andare al Luna Park. Quindi gira, fa inversione e andiamo al Luna Park. Ha un legame molto forte con la figlia Fertitta e anche un legame molto forte con la regione Veneto, quindi diciamo che un pochino conosceva, ecco, questi territori. Quindi tappa fuori programma, accompagnata naturalmente da misure di sicurezza rafforzate, e appunto questo desiderio della figlia di andare al Luna Park è stato esaudito. Detto questo, io sono contento che questa bambina cresca in uno yacht di 120 metri, che passi l'estate lì. Io voglio parlare di altro, cioè voglio parlare di figli viziati. Voi che figli siete stati? Oppure i vostri figli che tipo di educazione hanno ricevuto? Perché esiste anche una via di compromesso, no? Non viziare troppo i figli, ma neanche a fargli mancare troppo, perché ci sono dei problemi poi magari crescendo. Dite la vostra, dai, 335-787-1910, questo è il nostro numero, anche in base alle vostre esperienze.

0: 88 sa di felicità.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E Deghi dormire sogni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate? Da 0 a 100.
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: German Car è il nuovo concessionario Skoda a Sassari in via Predda Niedda 8.
10: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18P.
11: Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Sceglila subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
12: Natura Si Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Si con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Si Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
13: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
14: Latte e miele.

eccolo qui il nostro primo viaggio nel tempo per oggi, sabato 25 luglio 2026. Ancora una buona estate da tutti noi di Radio Latte Miele. Iniziamo dal 1972 e troviamo Claudio Baglioni con Un mercato storico. Porta

Una immortale Rosalina. Fabio Concato, erano gli anni 80 nel nostro viaggio nel tempo. Allora, oggi parliamo in questa prima oretta di figli viziati. Qual è secondo voi il segreto per non viziare i figli ma senza fargli mancare niente? C'è da dire una cosa importante: fare i genitori non è semplice, non esistono corsi di laurea che ti insegnino a fare il padre o la madre, quindi ognuno fa a modo suo. Siamo davanti a una tela bianca con un pennello in mano e inizia a dipingere. Chissà che tipo di figlio esce fuori. Dite la vostra sul tema 335 787 1910. Intanto, dagli anni 90, Laura Pausini. Mi dispiace.

Strani Amori 1994 su Radio Latte Miele. Buon sabato 25 luglio, la nostra musica italiana protagonista. Parliamo in questa prima parte di Tutti amano il weekend di figli viziati o meno. Non si saprà mai qual è il segreto per non viziarli, per farli crescere maturi, consci delle loro possibilità. Insomma, fare i genitori è la cosa probabilmente più difficile del mondo. Si è sparsa nel giro di questi decenni una fake news importante, cioè i figli unici sono più viziati. È un mito scientificamente smentito. Ci sono serviti però decenni di ricerche in psicologia dello sviluppo che dimostrano appunto che non sono i più viziati, egoisti, solitari, tutte quelle menate lì, no? Che si dicono in giro. Lo stereotipo risale alla fine dell'Ottocento, ma gli studi moderni confermano che il carattere non dipende dal numero di figli, ma dallo stile educativo dei genitori. Fondamentale questo tipo di criterio, è fondamentale. L'unica vera differenza riscontrata nella scienza è che i figli unici tendono a sviluppare un legame emotivo più stretto con la madre e il padre, oltre che a una maggiore indipendenza e maturità verbale. Si è dimostrato questo. I figli unici parlano prima e parlano meglio, quanto sembra, eh? In sintesi, facciamo una sintesi: un figlio diventa viziato per mancanza di limiti e quindi non per mancanza di fratelli.

taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere

0: estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Deghi a ridare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
10: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi click. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
12: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Predda Niedda 37R e ad Olbia, via Maldive.
13: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
14: Latte e miele. Sapessi

questa splendida Solo due satelliti di Marco Mengoni ha già 10 anni. Correva l'anno 2016 e Radio Latte e Miele è protagonista nel rimettervela davanti e ascoltarla, magari con il gomito fuori mentre vi recate al mare, in montagna a fare passeggiate o magari mentre state facendo le faccende di casa. Oggi parliamo, almeno in questa prima parte, vediamo quanto parlarne perché sta piacendo l'argomento, di figli viziati. Qual è il segreto per non viziare i figli? Voi come siete cresciuti? Come avete cresciuto i vostri figli? Qual è il vostro pensiero in merito? 335-787-1910. Ma adesso vi devo dire un segreto: dovete restare incollati a queste frequenze perché domani su Radio Latte e Miele c'è un party esclusivo a cui siete tutti invitati. Ci saranno delle candeline da spegnere e regali da scartare per un super compleanno al ritmo di musica. Curiosi di scoprire chi è il festeggiato? Io non ve lo dico, non spoilero, eh. Vi aspettiamo in onda domenica a partire già dalle 10. Questo è il segreto. Restate lì attaccati a Radio Latte e Miele.

0: 10 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Agitiamo la Coca-Cola insieme a Tommaso Paradiso, superiamo con lui le 11, ancora buon sabato 25 luglio da Radio Latte e Miele. Sono Enrico, siamo insieme fino alle 13.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
3: Spot. Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
4: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
4: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
6: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
7: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
8: Latte e miele.

un bel viaggio in Brasile con Irama e la sua cabana, ormai una hit di questa estate 2026. Siamo nella seconda ora insieme del mattino di Tutti Amano il Weekend. Buon sabato ancora da Enrico, siamo insieme fino a l'una e stiamo disquisendo sul fatto di viziare o meno i figli. Quantomeno l'idea di non fargli mancare nulla a volte ci fa sbagliare e dargli troppo. Qual è il compromesso? Qual è l'equilibrio? Non si sa, perché l'abbiamo detto, una scuola per diventare padre purtroppo al mondo d'oggi non esiste, la fai con l'esperienza, magari con il secondo figlio.

e ha detto per conquistarsi l'indipendenza economica senza regali, senza nulla, dato che lei non intende mantenerle a vita. L'attrice, dice, ha rifiutato qualsiasi scorciatoia o privilegio hollywoodiano, ha già messo in chiaro da adesso che la loro prima auto sarà usata e semplice, adatta a chi deve fare esperienza alla guida. Non è la sola, eh? C'è settembre, arriva con 2 settimane.

C'è settembre nel mattino di Radio Latte e Miele con due settimane. Un bravo ragazzo, giovane, bravo artista, una cifra stilistica molto riconoscibile, l'apprezzo molto. Tutti amano il weekend per questo sabato 25 luglio, tanti sono i VIP che stanno dando degli esempi, a modo loro, per non viziare i figli. Charlize Theron ha parlato, lo ha detto anche Sting, lo ha ribadito più volte, no, di questa decisione di non lasciare in eredità il suo enorme patrimonio ai suoi sei figli. Il celebre cantautore che ha ritenuto giusto non regalare una fortuna, no, garantita, perché sembra che per lui tolga ai giovani l'ambizione e lo spirito d'iniziativa, magari bruciare quel denaro. Ha detto lo stesso anche il miliardario francese Steren, che è il titolare di un patrimonio di 1,4 miliardi di euro. Io non so neanche come si scrive, non so neanche quanti zeri abbia. Lui è il fondatore di Smartbox e ha chiesto al Senato di Parigi di modificare la legge sulla legittima per poter diseredare i suoi cinque figli e devolvere tutto in beneficenza. Così mi sembra troppo, insomma, bisogna anche con amore dare una garanzia futura ai propri figli, dai. Caspita, anche perché comunque prima, secondo me, si riusciva a fare una carriera importante da un punto di vista economico. Adesso il mondo è un pochino cambiato. Comunque, io non sono d'accordo, ma sostiene che

questa immensa ricchezza ereditaria distrugga la motivazione personale dei giovani. Puoi anche educare i tuoi figli nonostante appartengano ad una famiglia ricca. Una cosa, a mio modo di vedere, non esclude l'altra. Dite la vostra, 335 787 1910.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Devi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Spot.
6: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
7: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
13: Vetreria Lofrido. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lofrido lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi riguarnizioni. Vetreria Lofrido, applicatore partner Saint-Gobain.
14: Latte e miele.

Siamo a metà della seconda ora in questo sabato 25 luglio. Tutti amano il weekend, tutti noi amiamo i nostri viaggi nel tempo. Iniziamo dal 1973, dove c'è Edoardo Bennato con la splendida Un giorno

uno dei suoi brani più iconici, 1987, gli anni 80 nel viaggio nel tempo affidati a Basco, con Brava Giulia inserita dentro una grande raccolta, un grande album, C'è chi dice no, dello stesso anno. Sono tantissime le canzoni italiane, lo scopriamo insieme quotidianamente, dedicate a donne, tantissime, praticamente forse il 25% delle canzoni sono dedicate a donne e hanno il nome dentro il proprio titolo o nel corpo del testo, tra cui più di 15 dedicate alle Giulie. Non so, penso a Gianni Togni, Venditti, Le Vibrazioni di Tfiba e così via. C'è un grande della musica italiana, Alex Britti con la splendida Jenny.

fine degli anni 90. Alex Britti con la sua splendida Gelido, e ci vorrebbe un po' in questo torpore della stagione estiva. Anche se, come ho detto in apertura, al nord è un pochino più clemente in questo periodo, ma tornerà probabilmente il caldo. Tra l'altro, a proposito di caldo intenso, vorrei mandare un abbraccio alle popolazioni colpite da un incendio che non riescono a spegnere tra la Francia del Sud e la Spagna. Ho visto delle immagini terribili, più di 222.000 persone evacuate. Il vento non va via e i vigili del fuoco, hanno detto anche le istituzioni, stanno facendo veramente grande fatica. Quindi un abbraccio a quelle popolazioni. Purtroppo non è la natura che si ribella, sono gli esseri umani, probabilmente doloso l'incendio, che non hanno veramente niente da fare e non riusciamo a goderci questo pianeta straordinario che ci ospita, perché non è nostra, lo ricordiamo sempre, ed è l'unica che abbiamo. Saluto Alvaro, che a proposito di figli viziati dice: ma a volte è meglio un no da piccoli con qualche lacrima come conseguenza, ma sarà sicuramente da grande fonte di sorrisi viceversa. Il sempre sì da piccoli darà al momento gioie e sorrisi, ma quasi certamente lacrime da grande. Cioè è tutto invertito, capito? Piangi da piccolo perché vuoi la PlayStation e non te la regalano, e invece se te la regalano da piccolo piangi da grande perché ti sembra tutto dovuto. Ottima versione. 335-787-1910, ci facciamo compagnia a questo numero di WhatsApp fino all'una.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.

0: Ci sono i saldi e adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda Niedda, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: German Car Service, partner Audi, a Sassari e a Olbia.
3: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Scegliela ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
4: Natura Sì Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Sì con Bio Bistrò. La tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Sì Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
6: Tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 5.846 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,81%. Valore futuro garantito 10.746 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da Special Car a Sassari, Predda Niedda, strada 14, numero 10.
8: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
9: Latte e miele.

0: parlavamo prima di cifra stilistica, cioè la riconoscibilità di un gruppo, di un artista, di un cantante, ma anche di un attore, di qualunque persona faccia l'artista. I Negramaru di cifra stilistica ne hanno da vendere. Ieri protagonisti a Riccione live, veramente, come si dice da giovani, spingono. Boh, non so, quando ero giovane io si diceva, oggi non lo so, sto scoprendo. Tra l'altro io a volte, no, conosco persone di 20 anni di qua e di là e parlano in un modo che non capisco, perché naturalmente avendo il doppio dei loro anni, chillare, per esempio, chillare, cioè noi stamattina secondo loro stiamo chillando, cioè si riposano, si rilassano, sono senza pensieri, tanto per citare una frase di Gomorra, la serie è bellissima. Allora vi devo ricordare però una cosa importante, perché domani su Radio Latte e Miele, a proposito di chillare, noi facciamo un bel party esclusivo e tutti voi siete invitati. Ci saranno candeline da spegnere e regali da scartare per un super compleanno a ritmo di musica. Curiosi di scoprire chi è il festeggiato? Vi aspettiamo in onda domenica a partire dalle 10. Mi raccomando, siete invitati al nostro party, non spoilerò nulla. Dovete restare incollati a Radio Latte e Miele. Tutti amano di te.
1: Undici e 59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Abbiamo superato mezzogiorno con Bresh, si chiama Da Dio, lo apprezzo veramente moltissimo. Lui è un grande artista, è cresciuto. Ho apprezzato particolarmente poi il suo Cruza de Ma con Cristiano De Andrea a Sanremo. È diventata una comica perché c'erano stati anche problemi tecnici. Io l'ho apprezzato molto perché l'ho sentita più volte quella canzone, che poi non è una canzone, è un inno generazionale, è una meraviglia della nostra musica italiana. Buon pranzo da Radio Latte e Miele, tutti amano il weekend di questo sabato 25 luglio. Io sono Enrico e siamo insieme ancora un'oretta. Vi porto fino a l'una.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
3: All'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne delle cittadine della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite, durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Al gala dei corrispondenti della Casa Bianca ieri sera, al World of Astoria di Washington, Donald Trump ha smentito le voci di una modalità vendetta contro l'Iran, congelando l'ipotesi di un'immediata maxi offensiva. Il presidente USA ha dichiarato che l'Iran vuole trattare, che Washington non ha fretta, ponendo come unico vincolo che non ottenga armi nucleari. Dopo 13 notti di bombardamenti non si sono registrati nuovi raid aerei americani diretti in Iran, salvo un'operazione navale per bloccare una petroliera nello stretto di Hormuz. A margine dell'evento, Trump ha difeso i recenti dazi, 10%, 12,5% su 60 paesi partner, ha minacciato dure ritorsioni contro l'UE per le sanzioni alle big tech statunitensi e ha provocatoriamente alluso ad una sua candidatura per un terzo mandato nel 2028. Le tensioni nello stretto di Hormuz e l'esodo estivo hanno fatto schizzare i prezzi dei carburanti, col gasolio a 2,16 euro al litro. Per contenere il salasso, il governo Meloni sta lavorando ad un decreto d'urgenza entro il 1 agosto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi miliardari, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
5: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party.

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: German Car concessionaria Volkswagen a Sassari in via Predda Niedda 37R e ad Olbia via Maldive. Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
3: Tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 5.846 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,81%. Valore futuro garantito 10.746 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da Special Car a Sassari, Predda Niedda, strada 14, numero 10.
5: Latte e miele.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, Giulie con Biagio Antonacci, un bel sodalizio tra un giovanissimo Giulie che è passato anche a trovarci un mesetto fa, raccontando proprio anche dell'amicizia con il grande Biagio, nonostante la differenza d'età. Quando c'è un qualcosa d'artistico che brucia sotto, qualunque cosa esce bene. Sono incappato, ragazzi, come capita spesso, soprattutto d'estate, da quando esistono i social, in una notizia incredibile. Riguarda una crociera, una compagnia di crociera che è stata condannata a risarcire una donna con ben 300.000 euro. Lei si chiama Diana Sanders, è un'infermiera della California che durante questo viaggio in crociera ha ben pensato di consumare 15 shot di tequila in 8 ore a bordo della nave, questa nave che si chiama Carnival Radiance. È caduta dalle scale e ha riportato una gravissima commozione cerebrale. La passeggera ha fatto causa all'azienda, accusando lo staff di aver continuato a servirle alcolici nonostante il suo evidente stato di alterazione. La giuria cosa ha fatto? Ha stabilito la responsabilità della compagnia per non aver vigilato sulla sicurezza e sul servizio, pur riconoscendo la colpa parziale della donna, assegnandole appunto questo risarcimento anche ingente, perché 300.000 dollari non sono pochi, sia per danni fisici che danni emotivi. Io non so voi come la pensiate, però diciamo che ognuno è responsabile dopo i 18 anni delle proprie azioni, insomma. E non è solo una cosa americana, è anche qualcosa di italiano. Fra poco andiamo a Cremona per una storia simile.
2: È un po'

Buon vento, Giovanotti Alfa, mi piace molto questo finale. Si chiamano Giova Alfa, sì, dai, dai, una bella coppia. Così come Giuli Biagio, Giovanotti Alfa, passano i decenni fra di loro, ma quando c'è la voglia di fare musica insieme, tutto è più semplice. Siamo andati da questa infermiera californiana che, cadendo sulle scale di una crociera da ubriaca, si può dire, dai, era ubriaca, ha vinto però la causa, le hanno ridato $300,000 di risarcimento. Una storia che arriva dal 2022, il tribunale di Cremona ha assolto con formula piena un automobilista 55enne, diabetico e astemio, che era finito a processo per guida in stato di ebbrezza. L'uomo era uscito di strada per evitare una nutria, questi sono i fatti, e l'alcol test aveva rilevato un tasso alcolemico superiore ai limiti legali, e tutto ciò ha provocato il ritiro della sua patente e la successiva perdita del lavoro. Gli accertamenti medici e ospedalieri hanno poi successivamente scoperto un qualcosa di incredibile, cioè quest'uomo era affetto dalla rarissima sindrome di Autobrewery, che si chiama ABS, o della fermentazione intestinale. Questa patologia porta infatti alcuni microorganismi dell'intestino a trasformare i carboidrati in etanolo e quindi a essere rilevati dall'alcol test. Il giudice ha quindi sancito l'assoluzione perché l'ebbrezza non derivava dall'assunzione di alcol volontaria o di bevande alcoliche. È incredibile questa storia, magari, ecco, io sono astemio, quindi può capitarmi, e non so se soffro di ABS oppure no. Vedi, non solo in California, anche in Italia le storie incredibili.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Spot. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
2: Benvenuti da Lumen.
1: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
2: Vivi il gusto, vivi Lumen.
1: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: German Car Service, partner Audi, a Sassari e a Olbia.
5: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A.
6: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
7: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
9: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
10: Natura Sì Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Sì con Bio Bistrò. La tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Sì Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
11: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
12: E regali di Natale.
13: Ma è piena estate.
12: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
14: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
15: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
16: Il folletto? Io lo compro rigenerato.
15: E dove?
16: All'Emporio Turritano.
17: Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
18: Latte e miele,

0: scritto da Franco Califano e Dario Baldambembo, si tratta del 45 giri più venduto nella carriera di Mia Martini. Si rivelò in assoluto il più grande successo dell'estate 73. Nel nostro viaggio nel tempo, Minuetto.
1: Latte e miele, è un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari

Il 1989 fu un anno da un punto di vista geopolitico leggermente importante e fu, dobbiamo dirlo ad alta voce, uno spartiacque. Era l'anno in cui esce questa Bambini, la splendida voce di Paola Turci nel nostro viaggio nel tempo. Abbiamo parlato prima di figli viziati, come non viziarli, cosa fare per cercare di farli crescere in pace. C'è una buona notizia, anche legata alle ultime due cosine che abbiamo trattato. La generazione Z consuma il 20% di alcol in meno rispetto ai millennials. Questa, a mio modo di vedere, è una splendida notizia. Splendida come questa Blu di Zucchero. Era il 1998.

scrivere le sere d'estate. Il grande Zucchero con Blue Sugar era un grande disco datato 1998. Questo è il nostro viaggio nel tempo che tocca agli anni 90. Abbiamo detto che la nuova generazione, la cosiddetta Gen Z, che non è la Gen Z immobiliare, non c'entra nulla, vabbè, questa è una butade, consuma il 20% di alcol in meno rispetto ai millennials. Io l'ho detto prima, secondo me è una buonissima notizia. Sono spinti dalla consapevolezza dei rischi per la salute e dal desiderio di mantenere il controllo senza rovinarsi il giorno dopo. Tra le principali risposte, infatti, emerge lo zebra striping. È una pratica che consiste nell'alternare drink alcolici a bevande analcoliche oppure direttamente acqua naturale durante la serata. Questa scelta, motivata anche dai costi elevati dei cocktail, ormai non li paghi meno di 15 euro, quelli buoni, poi se li trovi a 6 euro vuol dire che stai ingerendo alcol di bassissima qualità, ma anche dalla popolarità delle bevande funzionali, distensive e anche energiche. Tra l'altro è notizia proprio di questi giorni che il Regno Unito ha deciso di vietare gli energy drink ad alto contenuto di caffeina ai minori di 16 anni, seguendo l'esempio di altri paesi europei che hanno già introdotto queste restrizioni. È una misura che nasce dalle crescenti evidenze sui possibili effetti negativi di queste bevande, cioè disturbi del sonno, ansia, difficoltà di concentrazione e soprattutto problemi cardiovascolari.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi e adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
3: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
4: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Latte.

0: sotto gli occhi, Ultimo dal 2018, sicuramente un periodo stra positivo per Ultimo. Si è parlato e riparlato del suo concerto evento di Tor Vergata, il concerto dei record, che da settembre diventerà film. Gli amici che non ti aspetti, Ultimo e Holland in una fotografia, in un selfie, insieme a Berge, centrocampista della Norvegia e del Fulham, ripresi forse alle Eolie, perché non si sa esattamente dove erano, però più o meno il mare cristallino ricorda proprio quella zona d'Italia. Hanno fatto questa bellissima fotografia. Ultimo, per, diciamo, per motivi di altezza, era su uno scalino, su un rialzo, per uscire meglio, ecco, nella fotografia. Holland, protagonista anche del matrimonio di Donnarumma nelle ultime ore, ha ricreato l'atmosfera del Ro, no? I norvegesi tifosi che remavano tutti verso la stessa direzione, protagonisti dell'ultimo mondiale. È stata la prima parte di Tutti amano il weekend di questo sabato 25 luglio. Vi ho portato fino all'orario del pranzo, tra poco due consigli e poi Doug dall'una alle 16 in questo weekend di Radio Latte e Miele. Io sono Enrico, mi fermo qualche settimana, ci risentiamo da queste parti intorno alla fine di agosto. Vi abbraccio forte.
1: Tutti amano, wow. Tutti amano.
2: Yeah. 12:58.
3: E allora grazie al nostro Enrico De Dola per averci tenuto compagnia fino ad adesso. Le prossime tre ore invece sono tutte mie, tutte di nostra competenza. Ciao a tutti, io sono Doug e tra poco inizia anche la seconda parte di questa giornata di sabato di Tutti amano il weekend, parte seconda. Nel frattempo però ci godiamo un'altra bella canzone, quella di Gianna Nannini insieme a Marrakesh, America Inc. Sul latte e miele. C'è

0: Buongiorno e buon sabato 25 luglio. Ciao a tutti, io sono Doug e con me in regia c'è il maestro Umberto Cappellato. Buon pomeriggio maestro, anche oggi 3 ore insieme in questo sabato, tra le 13 e le 16, dall'ora di pranzo fino all'ora della del risveglio dopo il pisolino sotto l'ombrellone. Un po' siamo in questa situazione qui, ma come sempre a farvi compagnia ci pensiamo noi di Latte e Miele con la nostra musica, ma anche i vostri messaggi sempre numerosi al 335 787 1910. Allora, siamo pronti per fare una cosa ufficiale, cioè ascoltare Francesco Bianco con Ok, Salute e Benessere.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
2: Ok, salute e benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok, salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Quando si parla di proteine ci sono diverse scelte che possiamo fare. Sappiamo che aggiungere proteine vegetali alla nostra dieta, ad esempio, diminuisce il rischio di sviluppare molte malattie croniche, anche se nella maggior parte dei casi non contengono tutti gli aminoacidi essenziali per costruire i muscoli. Le più potenti da questo punto di vista sono quelle di origine animale, ma meglio le proteine della carne o quelle del pesce. Attenzione, anche le vegetali, ad esempio i legumi, se li mischiate ai cereali integrali, tutto ok, diventano i 9 aminoacidi essenziali e non c'è problema, però diciamo che da soli non ce la fanno. Vediamo, carne e pesce sono entrambe fonti eccellenti di proteine di alta qualità, cioè complete di tutti gli aminoacidi essenziali che il nostro corpo non è in grado di produrre da solo, ma presentano alcune differenze importanti. Le proteine della carne, sia rossa sia bianca, sono ricche di aminoacidi essenziali e ferro facilmente assorbibile. Tuttavia la carne, in particolare quella rossa e lavorata, contiene anche quantità variabili di grassi saturi e colesterolo che, se consumati in eccesso, possono aumentare il rischio cardiovascolare. Le proteine del pesce invece hanno un profilo nutrizionale più leggero. Oltre alle proteine, il pesce spesso apporta grassi buoni come gli omega 3, in particolare nella varietà grasse come salmone, sgombro, tonno e sardine. Questi acidi grassi hanno un effetto protettivo sul cuore e sul cervello. Inoltre il pesce contiene meno grassi saturi rispetto alla carne. Non esiste una risposta assoluta su quali proteine siano migliori, perché tutto dipende dalla qualità e dalla quantità degli alimenti consumati. Il pesce, soprattutto quello azzurro grasso, è consigliato più spesso per i suoi benefici cardioprotettivi e di basso contenuto di grassi saturi. La carne, se scelta magra, pollo, tacchino, coniglio e consumata con moderazione, rappresenta comunque una valida fonte proteica e di ferro. La scelta giusta è quella di variare, alternare carne e pesce nella settimana permette di ottenere tutti i nutrienti essenziali evitando eccessi dannosi. Secondo le linee guida nutrizionali, una persona adulta ha bisogno di circa 0,81 grammo di proteine per ogni chilo di peso. Chi pratica sport o attività fisica intensa può avere bisogno di 1,52 grammi per chilogrammo. Facciamo un esempio: una persona che pesa 70 kg ha bisogno di circa 56-70 grammi di proteine al giorno. Ma quante proteine ci sono in 100 grammi di alimento? Ovviamente né carne né pesce sono costituite completamente di proteine. 100 grammi di petto di pollo, circa 23-25 grammi di proteine. 100 grammi di manzo magro, circa 22-26 grammi. 100 grammi di salmone, circa 20-22. 100 grammi di merluzzo, circa 17-19 grammi. Tradotto in pasti settimanali, le indicazioni generali suggeriscono carne rossa massimo 1-2 porzioni a settimana, meglio se magra e non lavorata, carne bianca 2-3 porzioni a settimana, pesce almeno 2-3 porzioni a settimana, privilegiando il pesce azzurro e grasso. Le altre proteine dovrebbero arrivare da legumi, uova, latticini magri. Quindi gli studi scientifici suggeriscono che un eccesso di carne rossa, soprattutto se lavorata, può associarsi a un aumento del rischio di alcune malattie, ma basta, avete visto, basta variare molto e non ci sono mai problemi. Grazie per essere stati con noi.
4: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi e adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: German Car è il nuovo concessionario Skoda a Sassari in via Predda Niedda 8. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
8: Un sorriso sicuro cambia tutto.
7: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
8: Sorridi, c'è Ichnos.
7: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
9: Benvenuti da Lumen.
7: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
9: Vivi il gusto, vivi Lumen.
7: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
10: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino, Sassari Li Punti.
11: Latte e miele.

0: Bambina.
1: Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina. E anche su Elettra, volendoci, sarebbero tante quelle di quelle che possiamo chiamare un po' di leggende metropolitane, no? Cose che la gente crede ma che in realtà non sono vere. La storia ne è ricolma e scostellata di questo genere di leggende, e ce n'è tantissime. Una tra quelle più famose in assoluto, ad esempio, quella che riguarda Braccio di Ferro e gli spinaci. Gli spinaci in realtà non hanno questo gran contenuto di ferro rispetto a quello che è stata la credenza popolare per quasi un secolo. Tutto è nato però da un errore di trascrizione molto banale. Uno pensava, che ne so, un complotto internazionale. No, invece è bastato sbagliare una virgola per attribuire 10 volte tanto di contenuto di ferro agli spinaci. E proprio da lì è nato il mito di Braccio di Ferro, ed è nato anche il cartone animato. Ma ce n'è un altro di personaggio che un po' è parallelo, se vogliamo, a Braccio di Ferro, e cioè il Conte Dracula. No, noi ce lo immaginiamo che succhia sangue, no? Dalle sue vittime. Un personaggio storico esistito veramente, il conte Vlad III di Transilvania, un personaggio soprannominato anche l'impalatore, cosa che amava fare nei confronti dei suoi nemici. Però, a parte questo, tutto il resto, tutto il contorno del povero conte Dracula è costellato da un'infinità di errori storici. Tra poco ne vediamo qualcuno insieme, intanto Emma e Fabri Fibra.
0: Ma

Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga su Latte Miele. Stavamo parlando del conte Vlad III, che magari lo conoscete con il suo soprannome, il conte Dracula, il primo vampiro fotografato, il primo vampiro certificato della storia. Nulla di tutto ciò chiaramente è vero, i vampiri lo sappiamo, non esistono, sono un'invenzione creata nel tempo, però questo conte Vlad, bello così sanguigno, un po' truculento, gli piaceva tanto maltrattare allo sfinimento i suoi avversari, i suoi nemici, tanto da meritarsi il titolo nobiliare di impalatore nel corso dei secoli. Però il conte Vlad, noi lo pensiamo lì che quasi che mangia la carne umana, no? Ma in realtà è tutto falso, è tutto finto, è tutto inventato dai posteri. Tant'è che secondo una ricerca, un'analisi dell'Università di Catania su alcune delle sue lettere scritte di suo pugno, non è stata trovata alcuna traccia di proteine animali. Tradotto, era vegetariano. Il conte Dracula è vegetariano, non tanto per una scelta etica, ma immaginiamo il 400 in Transilvania, clima gelido, scarsità di risorse, quindi anche la carne era un lusso raro anche per i più nobili, il conte Vlad III incluso. E quindi è un paradosso incredibile pensare che è stato creato questo personaggio succhia sangue degli umani, ma poi in realtà è vegetariano, quindi di carne ne vedeva molto molto poca. Comunque possiamo salutare Vlad III, il conte delle insalate.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
2: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
1: OVS, love people, not labels.
3: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
4: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Natura Si Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Si con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Si Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
5: La storia del vetro è lunga di oltre 7.000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise.
4: E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
6: Latte e miele,

0: latte e miele.
1: Se c'è una bella cosa tradizionale, un po' come il Conte Dracula che facciamo qui su Radio Latte e Miele, e prendere ispirazione dalle storie anche della musica italiana. Questo è il nostro viaggio nel tempo, ripartiamo dagli anni 70 con Mi.

0: Fabio Concato e Domenica Bestiale su Radio Latte Miele, anche se è sabato, ma fa niente, ci piace lo stesso, la canzone che si può ascoltare tutti i giorni, nonostante la canzone parli di una gita domenicale. Le gite, soprattutto in questo fine settimana, sono molto belle magari anche per chi sta facendo un viaggio all'estero. Pensiamo ad esempio alla Francia, no? Patria di tantissime storie anche nel corso dei secoli, come quella ad esempio di Maria Antonietta. Non so se ve la ricordate, siamo nel pieno della Rivoluzione Francese, e quella che tra i primi ha perso la testa, ma non perché è impazzita, ma perché gliel'hanno tagliata via con la ghigliottina. Però questo è un altro discorso. Lei è diventata nel corso dei secoli però un po' un simbolo, il simbolo della crisi delle nobiltà e dei regni europei, è quello che poi ha innescato tutta una serie di rivoluzioni popolari più o meno in tutta Europa. Sua è la celebre frase "e che mangino le brioche", giusto? In risposta a una domanda che le fu fatta, pare che abbia risposto in questo modo. Si parlava della carestia che soffriva il popolo di Parigi, e se non hanno il pane, allora che mangino le brioche. Ecco, non l'ha mai detto. Non l'ha mai detto, le è stato semplicemente attribuito, tra l'altro, molti anni dopo. Non esiste alcuna prova. La frase però compare in alcuni testi francesi, ma decenni antecedenti alla sua nascita, attribuito però ad altre principesse. È diventata sua solo dopo la rivoluzione, un po' per rincarare la dose dell'odio che la popolazione francese parigina provava nei confronti della regina di Francia. Quindi le è stato proprio appioppato. E ci sono anche tante altre cose che vengono appioppate agli studiosi, ai ricercatori o a personaggi storici nel corso del tempo. Uno di questi è Einstein, e ne parliamo però tra pochissimo. Intanto c'è un'altra bella tappa nel nostro grande viaggio nella storia della musica italiana, e questa fa parte degli anni 90. 1996, a cantare c'è Massimo Di Cataldo.
1: Guarda

Massimo Di Cataldo, e se adesso te ne vai su Radio Latte Miele in questo pomeriggio di sabato. Stiamo parlando un po' in questa prima ora insieme di tanti falsi storici e leggende metropolitane che riguardano personaggi molto popolari e che un po' abbiamo cucito anche un certo tipo di immaginario collettivo attorno a queste persone. Prima parlavamo di Maria Antonietta, regina di Francia, che è finita malissimo. Adesso però c'è Albert Einstein, uno che viene da tutti considerato un genio, no? Una grande mente, una delle menti più brillanti del secolo scorso e non solo, a cui è sempre stato raccontato però questa cosa qua, che quando andava a scuola in matematica faceva pietà. Era terribile, scarsissimo, una roba veramente da essere addirittura bocciato e dover ripetere gli anni. E questa sorta di storia poi nel corso del tempo è stata usata da tantissime persone un po' anche per giustificare risultati non proprio brillantissimi, no? Oppure anche per spiegare, magari, sì è vero, magari in matematica non è così il massimo, però in altre cose se la cava. Anche questo è falso. Oh, ma come? Adesso dietro cosa ci nascondiamo? Niente, perché Einstein a quanto pare in matematica se la cavava alla grande, aveva al massimo dei voti. Il tutto è nato però da un fraintendimento sul sistema dei voti scolastici utilizzato in Svizzera ai tempi di Einstein, dove la scala era invertita da 1 a 6, ma 6 era il peggio e 1 era il meglio. Al momento della conversione magari con altre nazioni dove le cose andavano al contrario, quindi bisognava fare lo switch, hanno segnato 1, ma 1 era il massimo, invece doveva andargli, insomma, hanno proprio sbagliato, hanno preso una cantonata. Da lì è nato questa leggenda metropolitana per un banalissimo equivoco burocratico, e quindi ragazzi mi dispiace, ma non ci possiamo più nascondere dietro la storia di Einstein. Siamo in tanti, siamo in tantissimi.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
3: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi e adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: German Car Service, partner Audi, a Sassari e a Olbia.
6: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
8: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
9: Latte e miele,

0: i virtuosismi di Mara Sattei insieme a Giorgia in questa canzone di 4 anni fa, si chiamava Parentesi, su Radio Latte Miele. A proposito di Giorgia, parentesi estive, anche lei quest'estate c'ha un sacco di date in tutta Italia, ne sta facendo veramente tante. Una delle ultime, ad esempio, se non mi sbaglio, anche a Pisa, insomma, sta veramente girando l'Italia. E il bello dell'estate è proprio che gli artisti vanno nelle località meno battute, dove solitamente non ci sono grandi palazzetti o stadi pronti ad ospitarli, ma semplicemente basta una bella arena estiva e va tutto per il meglio. Le prossime date sono quella del 1 di agosto a Roccella Ionica, 2 di agosto a Santa Maria del Cedro e 6 di agosto a Ostuni. Se non riuscite ad andare a questi, non vi preoccupate, sappiate che Giorgia ha organizzato anche un'ultima chiamata per chi vuole andarla a vedere quest'anno. Infatti il tour si chiama proprio Giorgia Last Call, giusto per essere precisi, e farà un bel po' di date, una decina di date in tutta Italia, tra cui Jesolo, Caserta, Roma, Verona e Milano. Tutti amano, wow, tutti amano.
1: Yeah. 14 in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele ovunque. Portala sempre con te.

il multilinguismo dei pinguini tattici nucleari in Sorry Scusa Lo Siento su Radio Latte Miele in questo pomeriggio di sabato 25 luglio. Ciao a tutti, buon pomeriggio, io sono Doug, con me in regia c'è sempre il maestro Cappellato. Buon pomeriggio maestro, e il fine settimana è fatto per tante belle cose, soprattutto i weekend estivi sono fatti per lasciare le città, usciamo, andiamo a visitare qualcosa di bello, magari avete qualcosa di spettacolare, bellissimo, a 5 metri da casa, facciamo 50 metri da casa e non lo sapete, ecco, questa è l'occasione buona per fare magari un bel giro, una gita fuori porta, il grande classico dell'estate e non solo degli italiani. E proprio di gite fuori porta un po' parliamo più tardi, perché giusto qualche giorno fa è stata presentata la versione 2026 della guida dei borghi più belli d'Italia, ne parliamo tra poco.

0: 78 sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatunil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatunil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
10: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
11: Tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 5.846 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,81%. Valore futuro garantito 10.746 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da Special Car a Sassari, Preddanietta, strada 14, numero 10. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
13: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.

0: iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Predda Niedda 37R. E ad Olbia, via Maldive.
3: Latte e miele.

Marco in Cremont con Serena Brancale e The Colors. Era Partenope su Radio Latte Miele in questo bel sabato 25 luglio. Ciao a tutti. Si parla tanto di gite fuori porta nel corso di questi mesi, ma perché è naturale, è arrivata la bella stagione, abbiamo un weekend libero e perché stare a casa, andiamo a farci un bel giro. Ecco, se non avete fonti di ispirazione più di tanto clamorose, sappiate che esiste un sito internet e una guida anche cartacea di un'associazione che si chiama I Borghi Più Belli d'Italia. E vi assicuro che sono tutti molto belli e tutti selezionati con grande criterio, perché c'è proprio un comitato scientifico dell'associazione che è stata creata nel 2002 su impulso dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per valorizzare e dare ancora di più risalto a questi piccoli borghi che hanno bisogno comunque di turismo, di persone che vadano a visitare queste antiche casette magari incastonate

Amore. Si chiama Parlar d'amore, la nuova canzone di Safer, ascoltata su Radio Latte Miele in questo bel sabato, sabato di gite, gite fuori porta e di visite magari a grandi città d'arte, no? Magari uno dice, sto weekend vado a Padova a farmi un giro, bellissima Padova, e non solo, ma magari sono anche tante persone che si stanno dirigendo in piccoli borghi. Stiamo parlando proprio dei borghi più belli d'Italia, non è una roba che mi sono inventata io, ma è una certificazione quasi ufficiale di un comitato che inserisce tutti questi borghi sul sito internet, ma anche in una lista, in una guida che viene aggiornata di anno in anno. Dicevamo, non è che li scelgono così a occhi chiusi, perché sì, dai, questo è bello, mettiamolo dentro, bellissimo, proprio bello, io adesso scrivo il nome. No, fanno una roba ben studiata. Allora, contano criteri urbanistici, quindi più o meno la disposizione delle case, degli edifici come messa, paesaggistici, quindi anche visivamente com'è, e architettonici, ma soprattutto vengono considerati anche tutte quelle che sono le attività e le iniziative di tutela dell'ambiente e del patrimonio architettonico. Ci sono tantissime località e piccoli centri che purtroppo nel tempo sono andati disabitati. Quelli non ci possono entrare perché non hanno i requisiti per entrare in questa bella lista. Ogni borgo da canto suo deve essere comunque vivo, deve offrire un'accoglienza alle attività culturali per chi viene a visitare da fuori, attività anche magari, che ne so, concerti, live estivi, oppure semplicemente delle visite guidate in questi posti fatati di cui la nostra Italia è veramente cosparsa. Se volete, insomma, andare a fare un giro, basta cercare online borghi più belli d'Italia e vi ritroverete

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Spot. Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
2: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
3: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
4: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
5: Latte e miele. Lo sai che...

Magari anche voi siete, fate parte di questa lista dei borghi più belli d'Italia. Nel caso scrivetecelo al 335-787-1910, sarebbe bello scoprire che qualcuno di voi fa parte di questa lista. Intanto c'è il nostro viaggio nel tempo.

Renato Zero con Amico su Radio Latte Miele, magari proprio con un'amica o con un amico. Questo weekend avete in programma di fare una bella gita fuori porta, magari il weekend prossimo, magari ci siete stati il weekend scorso. In ogni caso è sempre bello, insomma, dai, visitare qualcosa al di fuori della nostra solita comfort zone, del nostro solito quadratino e pezzettino di terra in cui siamo soliti rigirarci e rivoltarci. Allora vi do qualche qualche località che potreste andare a vedere magari con i prossimi fine settimana. Programmatevelo, insomma, gestitevelo un po' come volete. Tutti quanti fanno parte dei borghi più belli d'Italia, quindi sono certificati bellissimi. Uno dei più famosi in assoluto, siamo in provincia di Viterbo, nel Lazio, Civita di Bagnoregio. Non so se la conoscete, è un posto speciale, si chiama anche il borgo che muore, soprannominato così perché è sospeso su uno sperone di tufo ed è raggiungibile solo grazie a un ponte pedonale. La sua posizione è chiaramente molto suggestiva, molto panoramica, tutto molto medievale, e moltissime volte è stato utilizzato anche come set cinematografico, e quindi immaginate quanto può essere un gioiellino. Un altro invece si trova in Basilicata, a Potenza, si chiama Castel Mezzano ed è uno dei 13 comuni fondatori dell'associazione dei borghi più belli d'Italia. È incastonato tra le Dolomiti Lucane, è noto soprattutto per la possibilità di utilizzare una teleferica chiamata il Volo dell'Angelo, che vi collega al paese gemello, però posto sulla versante opposto della valle, che si chiama Pietra Petrosa ed è sospeso proprio su un posto meraviglioso immerso nella natura. Tra poco ve ne dico altri due, va bene? Questi sono new entry, quelli che abbiamo appena fatto sono un po' più, diciamo così, ufficiali, no? Questi qua invece, che tra poco vi dico, sono delle nuove entrate in questa bella lista di borghi da visitare nel nostro territorio. Intanto ci sono gli 883.

0: Gli 883 hanno ucciso l'uomo ragno, ma non c'era neanche bisogno che ve lo dicessi. Canzone talmente famosa che si annuncia, si disannuncia da sola. Però altri posti che magari non conosciamo hanno bisogno forse di noi per un po' di pubblicità, per aiutarvi e invogliarvi magari a visitare qualcosa che ancora non conoscete. Siamo in Molise adesso, in questa nostra cornicetta dedicata ai borghi più belli d'Italia. In Molise si trova il centro storico di Termoli, che ha un nome però specifico e si chiama Bagno Vecchio, ok? Anzi, scusate, in Borgo Vecchio di Termoli. È il centro storico proprio della città. Siamo sulla costa molisana, è in provincia di Campobasso e ci affacciamo sull'Adriatico. È un antico villaggio di pescatori, proprio piantato sul promontorio dell'Adriatico, tutto cintato da mura medievali. Ed è proprio un labirinto di quelli come ci immaginiamo un piccolo paesino medievale, uguale, fatto così. Labirinto di stradine strette, tutte che conducono al porto e alla piazza centrale, dove ci sono chiesa storica, il castello Svevo, che è un castello molto bello della zona, e anche le antiche macchine da pesca conosciute come i trabucchi, che non avete mai sentite, sono delle, insomma, delle passerelle sul mare con cui si riusciva a pescare determinate specie. Un altro, non novità sempre di quest'anno, è Cusano Mutri. Siamo in provincia di Benevento, in Campania, e questo è più un premio a un'intera area che è ancora poco battuta però dal turismo massiccio e pesante, quindi ancora c'è poca gente, si può andare, stare bene, bellissimo. Siamo, dicevo, nel comune, in un comune del Beneventano, nel parco regionale del Matese. Paesaggi splendidi, si mangia benissimo, patrimonio storico inestimabile, quindi vi ho già dato 4 opzioni, ci fate un mese fuori, pensa un po'.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicare sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggio a borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
5: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi e adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: German Car è il nuovo concessionario Skoda a Sassari. Sarà in via Predda Niedda 8. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.

0: su Radio Latte e Miele, ben ritrovati in questo sabato 25 di luglio. Ciao a tutti ancora una volta, io sono Doug, pronto ancora per, insomma, siamo qua fino alle 16, abbiamo ancora un'ora bella piena, bella ricca e forse anche qualche minutino in più, ma se vogliamo anche guardare un po' al futuro, intanto domani sarà una giornata importante e speciale. Domani, domenica 26 luglio, su Radio Latte e Miele c'è un party esclusivo a cui siete tutti invitati, ci saranno candeline da spegnere e regali da scartare per un super compleanno a ritmo di musica. Se siete curiosi di scoprire chi è il festeggiato, vi aspettiamo domani in onda a partire dalle 10. Tutti amano Monica.
1: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato.

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Trigno insieme a Dermal Meta con Irrecuperabile. Eccolo qua, l'ho detto giusto oggi. Ciao a tutti, buon pomeriggio e buon sabato 25 luglio per questa seconda e ultima parte di Tutti amano il weekend, terza e ultima ora, quindi siamo proprio nella conclusione, tra un po' sarà anche l'ultimo minuto dell'ultima ora, dell'ultimo, no, troppe cose, no. Buon pomeriggio al maestro Cappellato, sempre con me in regia, e il maestro sa bene che il fine settimana è fatto anche per lo sport, no? Per uscire, correre, andare in bicicletta, andare a nuotare, scalare le montagne, insomma tutto quello che preferite, ma parliamo principalmente di qualcosa che possiamo fare anche noi, insomma grandi imprese sportive, cose al nostro livello. E tra poco c'è una cosa che è a livello di tante persone, che però unisce il mondo dello sport a una cosa che difficilmente fa amicizia col mondo dello sport. Ne parliamo tra poco.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi a 5,90€. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1€. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Spot. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. Ed oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: German Car Service, partner Audi, a Sassari e a Olbia.
6: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
7: Sì, ma tolga la mano.
8: Non posso.
7: Avanti, tolga la mano.
8: Le ho detto che non posso.
5: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
9: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
10: Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Sceglila subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
11: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
12: Latte Miele.

Achille Lauro e la sua nuova canzone La città degli angeli su Radio Latte e Miele in questo sabato pomeriggio, sabato che spero, immagino, tanti di voi state passando o avete passato facendo del buon sport, magari una bella corsetta, perché no, stamattina presto col freschetto della mattina dell'alba ci sta, è un grande classico ed è un toccasana, fa benissimo. Però se avete in programma di partecipare a una maratona nei prossimi mesi, ve ne consiglio una, è ottobre, quindi potete prepararvi con calma, è in Francia e si chiama la Marathon du Médoc. Sapete cos'è il Médoc? È una zona della Francia, siamo nella zona del Bordeaux, di Bordeaux, al nord della città, ed è famosissima in tutto il mondo per la produzione soprattutto di vini rossi. Cosa hanno pensato di fare? Ma perché non mettiamo insieme queste due cose? Beh, facciamo la maratona e i vini rossi, solo che facciamo insieme. Quindi è una maratona che si corre bevendo vino. 42 km e 195 metri del percorso sono costellati da circa una ventina di punti degustazione, dove potete trovare ottimi bicchieri di vino, tanta roba, ma anche qualcosina da sgranocchiare, da mangiare. Però lo sgranocchiare anche lì è tutto un programma, ma ve lo dico meglio tra poco, perché intanto ne ascoltiamo un'altra dell'ultimo periodo qua su Radio Latte e Miele, protagonista a Sanremo e protagonista anche quest'estate. Lui è Fulminacci.

arriva intorno al 20-30 chilometro, si accorge che ne mancano ancora 10, cioè, maledetto me, ma chi me l'ha fatto fare? Però forse la maratona di cui stiamo parlando non rientra in questa categoria, perché la trovo molto light, insomma poco sobria ma molto light. Stiamo parlando della maratona du Médoc. Siamo in Francia, al nord di Bordeaux, in una zona dove c'è una fortissima concentrazione di vigneti, castelli, chateau, insomma tutti questi posti meravigliosi e stupendi che, se non l'avete mai visto, secondo me almeno una volta nella vita bisogna andarci e farci un giro. C'è questa maratona, quindi sono i classici 42 e 195 metri di percorso, costellati ogni, insomma, 2 chilometri più o meno da una degustazione di vini. E però non è che puoi bere solo il vino senza accompagnarci qualcosa. E cosa ci vuoi accompagnare? Mica dei cracker o delle banane? No, no, no, signore. C'è un buffet più assurdo della storia dello sport mondiale, perché oltre al vino ci sono postazioni che offrono ostriche, così per non farsi mancare niente, foie gras, altra leccornia, formaggi tipici locali e altri prodotti della regione. E tutto sempre più o meno, c'è sempre della musica dal vivo, quindi ogni stand ha le sue band che suonano e fanno cose. Penso sia l'unica maratona al mondo in cui lo sforzo non è completarla in tempi brevi, ma è completarla senza arrivare al traguardo trascinandosi sui gomiti.

0: esatta 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo 1 euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a 1 euro.
4: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20! Il folletto? Io lo compro rigenerato!
5: E dove?
4: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
6: Natura Si Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Si con Bio Bistrò, la tua spesa biologica. Colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Si Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
7: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
8: Latte e miele,

Quando si corre si viaggia, a volte più con la mente che con il corpo, perché il corpo va un po' per i fatti suoi, intanto la mente deve rimanere concentrata, soprattutto in determinate gare molto dure. Qualcuno arriva tra poco, ma prima c'è Rita Pavone.

Claudio Baglioni con questa canzone monumento per la musica italiana, come avrai riascoltata in questo pomeriggio di sabato 25 luglio. Vi ho lasciato poco fa parlando di maratone. Quella di Medoc ad esempio è una maratona molto goliardica, no? Si va, ci si diverte, non si sta mica lì a guardare i tempi e cosa succede più di tanto intorno a noi, siamo un po' tutti ciucchi, quindi e via, si corre bevendo vino per chi se lo fosse perso. Però ci sono altre maratone in giro per il mondo altrettanto matte, ma matte forti, solo che alcune di queste un po' mettono a rischio anche l'incolumità del partecipante, come questa che è la maratona del Polo Nord, ma non per modo di dire, si corre proprio sopra il Polo Nord, cioè le persone che si iscrivono vengono prese, trasportate fino al Polo Nord e le si fa correre su una circuito di circa 4 km, quindi in realtà bisogna fare 10 volte il giro intorno a questo circuito. La cosa particolare però è questa: non c'è un pubblico, cioè in realtà il pubblico ci sarebbe, ma viene costantemente allontanato da delle guardie armate, e il pubblico sono degli orsi polari perché stanno lì a controllare che i partecipanti non vengano mangiati dagli orsi, quindi tutto avviene in totale sicurezza. Certo, un po' di ansia ti viene, però comunque la sicurezza quella è sempre garantita. Parcheggio

0: la terra dei cacchi.
1: Non c'è canzone migliore per questo momento, una canzone particolare per parlare di cose particolari. Elia, le storie tese con la terra dei cachi. Prima parlavamo di questa maratona al Polo Nord, ma c'è un'altra che secondo me addirittura rincara la dose ed è 10 volte peggio. Stiamo parlando della Barclays Marathon, una ultramaratona trail, quindi trail vuol dire su terreni sterrati, no? Non sull'asfalto. Ultramaratona vuol dire che si supera la soglia dei 42 km e 195 metri. Qua si arriva a 160 chilometri da fare entro 60 ore, quindi c'hai un po' di tempo, insomma un paio di giorni, mica male. Cosa particolare di tutta questa maratona è come è stata costruita, perché se fosse così ce ne sono tantissime in giro per il mondo di ultramaratone con queste caratteristiche, però la caratteristica di questa è che è talmente tanto dura che nel corso di questi 40 anni in cui esiste, fondata nel 1986, solo in 30 sono riusciti a finirla. Vuol dire arrivare entro le 60 ore in cui scade il cronometro. E non solo, ad esempio, al momento dell'iscrizione il partecipante, l'aspirante, deve scrivere un saggio su cui spiegando i motivi che lo spingono a fare questa follia, e se viene accettato l'organizzazione gli manda direttamente subito una lettera di condoglianze. Ma vera, nel senso, non è una scherzo, non è una battuta mia, è proprio una lettera di condoglianze. Poi ci sono un sacco di altre cose, ad esempio lo starter, quello che fa partire la gara, invece del classico sparo in cielo, no, a cui siamo un po' tutti legati, si accende una sigaretta, quindi a lei viva così. Tutto cose particolari, tutte cose strane che hanno reso questa gara, la Barclays Marathon, la più dura ma la più pazza al mondo.

0: te puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
4: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
5: La tua salute non può aspettare.
6: Allo studio medico Ignos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ignos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ignos. Info e contatti su ignosmedicalservicesrl.it.
7: Latte mia.

Irene Grandi su Latte Miele con questa canzone del 2001, Per fare l'amore. Beh, il sabato e la domenica poi, giusto, Cappellato? Beh, il giorno giusto, segnato sul calendario di molti. Allora, queste nostre tre ore insieme sono terminate. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, ringrazio il maestro Cappellato per la compagnia qua in studio, in regia, e vi do appuntamento con me lunedì alle 14. Anticipiamo di un'ora e facciamo tre ore, olè, crepi l'avarizia, e invece tra pochissimo con Vaschi per quanto riguarda la classifica di Radio Latte Miele. Da Doug un abbraccio a tutti, ciao.

0: 15:59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: Grazie Matteo Osso, inizia la classifica.
2: La classifica di Latte e Miele. Salite, discese e novità dalla tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
1: Salite, discese e novità, è tutto vero. Ciao a tutti, io sono Vaschi, ci teniamo compagnia per due ore, dalle 16 alle 18, ascoltando il sabato e la domenica le 25 canzoni che hanno avuto più passaggi, che abbiamo ascoltato di più, che ci sono, che abbiamo amato di più durante quest'ultima settimana, ovviamente su Radio Latte e Miele. E per ogni entrata ci sono delle uscite, infatti questa settimana c'è solo un'entrata e per lei dobbiamo salutare Dito nella Piaga con la sua Businessman. Però prima di partire con la numero 25, partiamo velocissimamente con il podio della settimana scorsa, dove trovavamo alla posizione numero 3 Merck & Crayon, Serena Brancalei, The Colors con la loro Partenza.

Settimana odierna con la classifica 25 canzoni. Alla numero 25 troviamo così un piccolo spoiler: troveremo due volte Achille Lauro, che troviamo per ora alla numero 25 con la sua Comuni Immortali. C'è Achille Lauro nella classifica di Latte e Miele. E ciao.

0: Bam Bam Bambina.
1: Si chiama proprio così, Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini alla posizione 24 della classifica di Latte e Miele, che conosciamo un po' per la sua piccantezza, non la classifica, ma Elettra, che infatti ha risposto un pochino piccata ai suoi detrattori. Sui social mi criticate tutto e non trovo mai un commento positivo, ma perché non ve le scrivete voi le canzoni? Ha ragione, cioè non è che voi andate dal vostro benzinaio e lo criticate per come fa la benzina. Ecco, ho fatto un esempio, poi vi faccio self-service perché costa poco, ma questo è un altro discorso. Passiamo da una ragazza piccata a una un po' più tranquilla, dalla 24 alla 23, dove troviamo Noemi con la sua Tu cosa fai questa sera?

le hit più ascoltate in Italia. In diretta con la classifica di Latte e Miele. Numero 22.

0: L'ha cantata anche al suo primo storico San Siro, Cabana di Irama, alla posizione 22 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
3: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: ci sono i saldi e adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna, Sassari Predanietta strada 2, aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 20.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: German Car concessionaria Volkswagen a Sassari in via Predanietta 37R e ad Olbia via Maldive.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Darkline con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
5: Tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 5.846 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,81%. Valore futuro garantito 10.746 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da Special Car a Sassari, Predanietta strada 14 numero 10.
7: Latte e miele.

0: che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
2: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
3: Dove sì, ascoltiamo 25 canzoni, ma troviamo anche qualche informazione, qualche notizia, magari anche le date dei tour dei nostri beniamini preferiti. E tra questi grandi artisti troviamo anche Ermal Meta, che sta continuando il suo live estate 2026 nelle arene e nei festival. Prossima data, il 30 luglio a Bevagna, in provincia di Perugia, al Festival Internazionale Green Music. Magari si porterà dietro anche un amico, come per esempio Trigno, che troviamo insieme a lui, Ermal Meta, alla posizione 21 con la loro irrecuperabile.

0: Ci sono Gianni Morandi e Alessandra Moroso alla posizione 20 della classifica di Latte e Miele con Hit Parade. Da qualche giorno è venuto a mancare Peppino Di Capri, che è stato anche omaggiato da Gianni Morandi, che ha pubblicato una foto sui social dove ci sono loro due insieme, una foto di repertorio molto bella. La didascalia recita: oggi la musica ha un silenzio in più, è quello che dice il post di Gianni, che è sempre molto attivo sui social. Direi di voltare pagina, cambiamo anche prefisso, dalla 20 passiamo alla 19, troviamo Cioffi con la sua Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Si chiama proprio Tuca Macarena, la canzone alla posizione 18 della classifica di Radio Latte e Miele, con la firma di Baby K.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
4: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Latte.

0: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
1: Una classifica che parlava molto spesso dei cantanti, ma ultimamente sta parlando sempre di più di chi fa le canzoni per i cantanti. Si è parlato molto di Julie, producer e chitarrista che ha pubblicato il suo ultimo album, Il Solito Cinema, dove troviamo varie canzoni con tanti grandi artisti. Uno di questi è Olly, che si porterà Julie in giro per l'Italia nel suo prossimo tour Olly negli Stadi 2027, con la prima data l'11 di giugno, quindi tra un anno, anche perché l'11 giugno 2026 è già passato da un po'. Sarà allo stadio Nereo Rocco di Trieste, lo troveremo anche in tanti altri stadi. Probabilmente Julie suonerà più chitarre in più stadi di tanti calciatori di Serie A. Lo troviamo in questo caso alla posizione 17 con Biagio Antonacci e l'ultima canzone, Julie.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: La classifica di latte e miele. Numero 16.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Proviamo due ragazzacci molto bravi, DNA con Gabri Ponte alla posizione 16 della classifica di Radio Latte Miele, con anche Jovanotti, e ci sta prendendo un po' gusto, non tanto Jovanotti ma Gabri Ponte con i suoi live. Infatti dopo il sold out a San Siro l'anno scorso e quest'anno ha annunciato il suo nuovo show, si chiamerà Circotron The Dance Show, musica, dance e arte circense, che con la prima data la troveremo l'anno prossimo, il 20 marzo all'Unipol Dome a Milano. Una bella idea quella di fare un DJ set associato.

0: domenica.
1: Non solo al papà di Saif, ma auguriamo buona domenica a tutti. Canzone che abbiamo anche trovato alla posizione 14 della classifica di Radio Latte Miele.
2: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49€. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49€. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29€. E acquistando 3 prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
8: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
9: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
8: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
10: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: Spot.
12: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ozzi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
13: Latte e miele.

Due settimane, settembre, alla posizione 13 della classifica di Radio Latte e Miele. Su lattemiele.com trovate tante belle interviste che abbiamo fatto negli nostri studi, tra le quali c'è anche quella fatta da Matilde Brizia a settembre qualche giorno fa. Ora però c'è il riepilogo della classifica di Radio Latte e Miele.

0: abbiamo ascoltate 13, ne mancano solamente 12.
1: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: E siamo lì cambiando vela perché abbiamo fatto il giro di boa della classifica di Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, sono Vaschi. Ascoltiamo in due ore, dalle 16 alle 18, 25 canzoni. Il sabato e la domenica, le 25 canzoni più belle, quelle che hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana. E spesso parliamo di tour e notizie, notizie che potrete trovare anche sul nostro sito, lattemiele.com, dove ci sono anche le date dei nostri artisti. Uno su tutti è Samurai J, che dopo Sanremo sta continuando ad avere un grandissimo successo in giro per l'Italia. Lo potremo trovare un po' dappertutto quest'estate. Prossima data del suo Amatori in concerto, il suo tour il 31 luglio a Mollo 95 di Cesenatico. Lo troveremo con la sua Ossessione e anche con la sua Flamenco Paranoia, che troviamo alla posizione 12 della classifica. C'è Samurai J.

0: L'avevo spoilerato che avremmo trovato due volte Achille Lauro, l'avevamo trovato alla posizione 25, lo troviamo anche alla posizione numero 11 della classifica di Radio Latte Miele con La Città degli Angeli, canzone che va un po' a rappresentare il ritratto di una generazione in bilico. Lo troviamo in classifiche anche dopo mesi dalla sua uscita su tutte le piattaforme a fine 2025, quando ancora andavamo in giro con la sciarpa ed erano dei bellissimi tempi. Passiamo da un periodo freddo a uno un po' più caldo, periodo dove si cerca il refrigerio con un po' di tutto, anche magari con una bevanda. Uno in particolare la consiglia Tommaso Paradiso, che troviamo alla 10 della classifica con la sua Agitare Coca-Cola.
1: Ma che

0: Troviamo la posizione 10 della classifica, Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso su Radio Latte Miele.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
6: Spot.
7: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: German Car Service, partner Audi, a Sassari e a Olbia.
10: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio. Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
11: Latte e miele,

0: luna. Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
2: Una classifica di Latte Miele bella andante, perché abbiamo appena superato la top 10, infatti alla 10 abbiamo trovato Tommaso Paradiso e alla 9 facciamo il gioco della classifica. Come funziona? Ascoltiamo il primo brano del prossimo artista e cerchiamo di capire di chi si tratti, e solitamente avendo dei giovinastri ci capita che i loro primi brani siano magari usciti

aveva iniziato 50 anni fa la sua carriera, e per festeggiarla ha preso il suo brano America e ha aggiunto delle barre che canta Marrakesh. Insieme ritroviamo alla posizione 9 della classifica con America Inc. C'è Gianna Nannini.

c'è Brescia alla posizione 8 della classifica di Radio Latte e Miele con la sua D'addio. E non è abbastanza per Brescia fare sold out in 4 date all'Arena del Mare di Genova, infatti ha riempito la sua città il 1, il 3, il 4 e il 5 luglio e cercherà di riempire anche Milano, ma l'anno prossimo. Da pochi giorni ha annunciato il suo live Milano Marea, sarà l'11 settembre, ma non del 2026 ma del 2027 durante gli High Days. Infatti l'appuntamento sarà all'ippodromo SNAI San Siro insieme al ragazzo genovese. Nel Giova Summer Tour non è previsto l'ippodromo ma solamente tante altre date. Intanto oggi lo troviamo insieme ad Alfa, la seconda volta che troviamo Giovanotti nella classifica, alla posizione numero 7 con la loro Buon Vento.

Clara San Giovanni alla posizione 6 della classifica con Le ragazze, ma più che altro la ragazza, in questo caso Clara, è un tuttofare, è una ragazza poliedrica, cantante, attrice, la possiamo vedere ammirare nella serie TV Mare Fuori e ora anche testimonial. È diventata da poco il volto di una nuova serie di smartphone di un'azienda tech cinese che sta sbarcando in Italia, azienda molto famosa, ha 4 lettere, ora non possiamo dire il nome, ma non è neanche male perché questa ragazza comunque ha solamente 26 anni, 2 anni meno di un'altra ragazza poliedrica, anzi in brasiliano si direbbe multifacetado. Dico in brasiliano perché andiamo ad ascoltare un pochino di Bossa Nova, anzi Bossa Nostra, un salto in Sud America insieme a Gaia alla posizione 5 della classifica.

0: C'è Gaia con la sua Bossa Nostra alla posizione 5 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Spot.
6: Il folletto? Io lo compro rigenerato.
5: E dove?
6: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
7: Benvenuti da Lumen.
6: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
7: Vivi il gusto, vivi Lumen.
6: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
9: Tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 5.846 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,81%. Valore futuro garantito 10.746 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da Special Car a Sassari, Preddanietta, strada 14, numero 10. Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Sceglila ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Natura Sì Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Sì con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Sì Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
11: È stupendo, soli, relax, sabbia tra le dita.
12: I regali di Natale.
13: Ma è piena estate.
12: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
14: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
15: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
16: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
17: Latte e miele.

0: Fibra la posizione 4 della classifica con Antidroghe. Non deve essere assolutamente male cantare con Fabri Fibra. Infatti proprio Emma ha detto che cantare insieme a lui è un sogno. Lo è e continuerà a esserlo, visto che Antidroghe sale di svariate posizioni in classifica, arrivando ai piedi del podio. Sul gradino più basso invece troviamo una bella accoppiata. Sì, un'altra bella accoppiata, perché se prima avevamo Emma e Fabri Fibra, ora invece troviamo due Ugole d'oro. Sono Angelina Mango e Marco Mengoni, che troviamo insieme con Canto d'amore alla 3.
1: Sì.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Torniamo con la medaglia di bronzo Canto d'amore, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni nella classifica di Radio Latte e Miele, con Angelina che è tornata a parlare del suo periodo un po' difficile, della pausa dai palcoscenici, e ha detto che sta molto meglio. Oggi mi sento diversa, forse in meglio, sono un po' più tranquilla e tornare all'università mi ha aiutato tanto. Noi siamo veramente tanto contenti del suo ritorno anche ai live di cui abbiamo parlato più volte durante la classifica. Classifica che vede un declassamento, eravamo pronti ad averli in prima posizione per tutta l'estate e invece scendono di una posizione i Pinguini Tattici Nucleari, che troviamo quindi con la medaglia di bronzo con la loro Sorry, scusa, lo sento, posizione numero 2 nella classifica di Radio Latte e Miele.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda-Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: German Car è il nuovo concessionario Skoda a Sassari. Sarin via Predda-Niedda 8. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
9: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
10: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
11: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
12: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18P.
13: Latte e miele,

0: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
1: Veloci, veloci, siamo agli sgoccioli della classifica di Radio Latte e Miele. Abbiamo ascoltato 24 canzoni, manca solamente la numero 1, perché dalle 16 alle 18, sabato e domenica, ascoltiamo le canzoni che hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana su Radio Latte e Miele. Tra poco saranno le 18, quindi manca solamente la numero 1. Ed è incredibile come scrivendo la parola The Colors puoi leggere il primo posto, perché fino a qualche settimana fa trovavamo stabile in prima posizione Rolling Stones, proprio di The Colors, e oggi li ritroviamo lì con la medaglia d'oro, ma non da soli. Infatti insieme al gruppo partenopeo troviamo una ragazza che ha cantato il suo paese per molto tempo e continua a farlo, ma anche con loro ci sono Merck e Cremont. Ok, mettiamoli tutti insieme e facciamo l'appello: Merck e Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope alla posizione

0: troviamo un gradino molto affollato, quello più alto del podio. Alla posizione numero uno troviamo la partenope di Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors. Abbiamo ascoltato 25 canzoni, quindi un buon pomeriggio da me, da Vasco. Ci sentiamo alla prossima, ciao a tutti.
1: Latte e miele. 18 e 8.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predda Niedda, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
4: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
5: Benvenuti da Lumen.
4: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
5: Vivi il gusto, vivi Lumen.
4: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
11: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
12: Tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 5.846 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,81%. Valore futuro garantito 10.746 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Scoprila da Special Car a Sassari, Predda Niedda, strada 14, numero 10.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua

0: specchi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
1: German Car, concessionaria Volkswagen, a Sassari in via Predda Niedda 37R e ad Olbia via Maldive.
2: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
3: Latte e miele.

0: trent'anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
4: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese: le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
5: Latte e miele.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1998.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Lo shampoo e il balsamo e il Viv olio straordinario sono a 2,69 euro e con due prodotti il Viv in omaggio un elastico spirale. Shampoo e balsamo della linea ultra dolce idratazione d'uva sono a 1,99 euro. La crema modellante a 2,99 euro. Idratazione intensa perfetta per l'estate. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana. Emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Nelle prossime ore andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Nella mattinata di domani il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni settentrionali, diventando più instabile. Attesi fenomeni sparsi pure sull'Alta Toscana, anche a carattere temporalesco. Molte nubi anche al centro, ma più asciutto. Nel pomeriggio fenomeni in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, nonché anche verso l'Umbria e il medio versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: German Car è il nuovo concessionario Skoda a Sassari in via Predanietta 8. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta! Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
8: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
9: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
7: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A.
10: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
11: Latte e miele.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
2: Spot. Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi e adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 20.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la

0: gusti che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
1: German Car, concessionaria Volkswagen. A Sassari, in via Predda Niedda 37R. E ad Olbia, via Maldive.
2: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
3: Latte e miele.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo X50.

0: vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Sorriso sicuro cambia tutto.
2: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
1: Sorridi, c'è Ichnos.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: German Car Service, partner Audi, a Sassari e a Olbia.
5: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
6: Natura Si Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Si con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Si Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1.
7: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
8: Latte e miele.

Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1987.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi! E adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà! Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate! DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna! Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20!
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: German Car è il nuovo concessionario Skoda a Sassari in via Predanietta 8. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
7: Centri Massaiu, Sassari via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione, Sassari, via Carlo Felice 40A.
9: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
10: Benvenuti da Lumen.
9: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
10: Vivi il gusto, vivi Lumen.
9: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
11: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
12: Latte e miele.

0: Ti voglio sempre così.
1: Venti in punto. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle di domenica, buona giornata a tutti. Per l'Ariete è una giornata tesa, intendiamoci, Giove e Saturno sono favorevoli, abbiamo pianeti che lanciano la seconda parte dell'anno in positivo, però ultimamente è successo qualcosa che ti ha preoccupato, che ti sta preoccupando. Insomma, arriveranno nuove opportunità, ma non farti un problema per tutto. Il Toro penso che debba puntare sull'amore, incontri, anche situazioni particolari possono nascere in questa giornata. Probabile che ci sia stato un fermo nell'ambito dell'attività o che tu abbia ripetuto cose che non sono interessanti, ma a breve potrebbero chiamarti per fare qualcosa di nuovo. Questioni legali, economiche si possono sbloccare. Per i gemelli torna il buon umore dopo due giornate pesanti. Recuperare energia è facile, spero anche che ci sia più serenità, più armonia nei rapporti con le persone che ti vogliono bene. Certo è che con Pesci e Vergine bisogna essere un po' cauti. Il Cancro oggi ha un umore altalenante, forse un po' di stanchezza. Meglio riflettere bene prima di parlare, concedersi momenti di relax. Ricorda tra l'altro che se una storia non funziona, se hai dei dubbi nei confronti di una persona, ad agosto non perdonerai. Leone, ottimo recupero. Le difficoltà del passato aprono la strada a un nuovo inizio. Sono favoriti i cambiamenti, le questioni legali. Giove nel segno spinge anche nuovi progetti. La Vergine spinge invece l'amore. Molto interessante questo cielo. Venere nel segno, sfruttiamola. Io lo so che i Vergini sono un po' diffidenti, soprattutto i single, quelli che si sono separati, non si lasciano andare facilmente. Sul lavoro ci sono ancora decisioni da prendere, probabilmente sei in attesa di una chiamata. La Bilancia, con la luna attiva, oggi è sensibile, sereno. Direi che le relazioni sono in primo piano, relazioni che possono comportare anche un vantaggio, ad esempio se ti aspetti qualcosa di più. Chi lavora grazie a provvigioni e consensi avrà veramente un grande rilancio ora che Giove non è più contrario. Scorpione, la settimana è stata faticosa, allora oggi cerchiamo di recuperare un po' di serenità, di amore, di benessere, di relax. Sai che c'è qualche contraddittorio, qualche tensione che riguarda il denaro. Non tutti i nati Scorpione hanno chiamato un avvocato, un commercialista o hanno aperto una vertenza, però è vero che bisogna difendersi da qualcosa. Sagittario, l'amore richiede un po' di tolleranza. Questa Venere tornerà attiva dopo i primi giorni di agosto, quindi se c'è distanza, se c'è qualche problema, direi di essere un pochino cauti, di farsi scivolare le cose addosso. Giornata più leggera e fiduciosa agosto porterà svolte. Capricorno, energia un pochino in calo, evita di forzare le situazioni e circondati di persone fidate. Forse un po' di prudenza sarebbe necessaria anche con i quattrini, visto che Mercurio è in opposizione. L'Acquario può ritrovare un po' di tranquillità, però ultimamente c'è stato un tira e molla pesante, ci sono state delle forti tensioni. Io direi di puntare sull'amore, soprattutto sugli amici. L'Acquario ha bisogno di una rete di amicizie solidale. Agosto intanto sarà favorevole agli incontri, lo premetto. Pesci, le tensioni degli ultimi giorni si allentano, recuperi serenità, ma non esagerare con gli impegni. Questa è una domenica interessante. Sei tra i segni che, se ha dubbi in amore, dovrebbe aspettare almeno il 6-7 di agosto prima di troncare o magari di arrabbiarsi. Chiarimenti comunque sono favoriti anche oggi. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.
3: Lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: 8 sa di felicità.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
4: Tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 5.846 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,81%. Valore futuro garantito 10.746 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: Special Car a Sassari, Preddanietta, strada 14, numero 10. Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
7: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
8: Latte e miele.

0: finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
1: Hai dimenticato i costumi da bagno.
0: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
2: Una piazza sotto le stelle. Il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che cambia.

0: i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
1: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Sceglila subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
2: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it. Latte.

0: dal 1878 sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Spot. Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi e adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: German Car Service, partner Audi, a Sassari e a Olbia.
7: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
8: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
9: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
10: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
11: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
12: Latte e miele.

0: 20 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
0: Up and down, down, down. Up and down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi.
2: Up and down. Up and down, sabato sera, una settimana meravigliosa, anche perché ho una notizia sconvolgente di quelle che contano nella vita. Sono diventato zio di due gemelli e queste sono le notizie che contano nella vita, perché oltretutto la cosa terribile è che non sono diventato zio ma prozio, perché il mio nipotino preferito, che si chiama Andrea Vigo, lui e sua moglie Ambra, ecco, lui è alto 1,90, pesa 100 kg di muscolo, ha una scheda che ci puoi giocare a bocce, ecco, ed è diventato papà e sono molto molto molto felice. Mentre per parlare di notizie un po' meno privatiste, ecco, sono appena stato sul Lago Maggiore e quando si dice la sfortuna, chi ti incontro? Michelle Hunziker, che aveva accompagnato la figlia Celeste a una festicciola di bambini in una casa lì vicino, e allora per non disturbare tutta la famiglia, stare lì mentre c'erano solo bambini e babysitter o meno, allora ha chiesto: ma dov'è un posto carino dove posso andare? Gli hanno indicato una spiaggia di un albergo che si chiama Hotel Giffa, e allora sono arrivati, ovviamente tutti felici perché vedevano la Hunziker da vicino, ed era con Giulio Berruti, il suo fidanzato. E quando si dice la sfiga, perché usiamo pure questo termine anche se siamo in fascia protetta, sono andati in fondo alla spiaggia nell'ultimo ombrellone e praticamente non hanno preso neanche due minuti di sole, cioè hanno limonato duro tutto il tempo. Poi a un certo punto il proprietario, che conosco, si chiama Valerio Cattaneo, ha detto: ma non è che volete una stanza use day giusto per cambiarvi e essere più comodi? Allora ha detto: beh, in effetti così ci togliamo il costume e ci rimettiamo a posto e andiamo a riprendere. E sono scesi non subitissimo da questa stanza molto accogliente, sono scesi dopo tipo un'oretta e mezza, ma avevano una faccia molto molto contenta.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo 1 euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a 1 euro.
4: Spot. Saldi, saldi, saldi! Da DSL Magazzini Outlet ci sono i saldi e adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 20.
5: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
8: German Car, concessionaria Volkswagen, a Sassari in via Predanietta 37R e ad Olbia via Maldive.
9: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
5: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire.
10: Latte mia.

Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita. Avevamo bisogno di nuovi personaggi e ne è arrivato uno che io neanche sapevo che esistesse. Si chiama Maduka Okoye. Guardo la faccia del mio regista che c'ha la faccia sconsolata di chi non l'aveva mai sentito. Come si scrive? Poi ti faccio vedere io come si scrive. Allora, lui è il portiere dell'Udinese. È il portiere, è alto 1,98, insomma è praticamente quasi 2 metri. È nato a Düsseldorf, si ritiene tedesco. Però perché è diventato famoso? Perché lui è di origine nigeriana e allora hanno potuto inserirlo nella nazionale di calcio della Nigeria e hanno fatto una partita amichevole con il Portogallo. Praticamente hanno fatto 2-1, che già non è malissimo, nel senso un gol l'hanno segnato, però hanno vinto i portoghesi, d'accordo. Però è bastato vedere la sua immagine in televisione, che è passato da 250.000 follower a 1 milione nel giro di un secondo. E tanto è vero che nel web hanno detto che lui è stato il calciatore più bello del mondiale. Il mondiale manco l'ha fatto, però il titolo gli è rimasto. In più cosa succede? Succede che lui a un certo punto lo vedono quelli della moda e Jean-Paul Gaultier, lo stilista, ha detto: beh, uno così figo lo invito in prima fila alla mia sfilata di Parigi. Lui prende parte, va, credo che sia successo tipo un 15 giorni fa, va a Parigi alla sfilata di Jean-Paul Gaultier e si siede tra Amanda Lear e a Cardi B, la famosa rapper che è una superstar internazionale conosciuta in tutto il mondo. Oh, si piacciono e quindi lui la invita, non ho capito se in maniera autonoma o perché c'era qualche altro marchettone di mezzo, e sono andati insieme a Venezia, dove poi l'ha portata a cena in un bellissimo ristorante con vista sul Canal Grande, soprattutto visti dai paparazzi, ed è diventato quindi adesso una star mondiale. Già, perché TMZ, che è il sito più seguito negli Stati Uniti di gossip eccetera, ha pubblicato queste foto esclusive appunto di Maduka Okoye, Okoye, ecco, e Cardi B. È nata una coppia? Non lo so, però sicuramente è nato un personaggio.

0: in salita.
1: E ora naturalmente parlo di Sanremo, c'ho la fissa io di Sanremo. E allora cosa succede? Succede che a un certo punto, parlando con degli autori televisivi questa settimana, dico: certo che Stefano De Martino un bel coraggio, 36 anni, gli metto

0: libro, Nutella Nutelle, tipo Rosa Rose, come, ecco, che era un libro che ha venduto 1 milione di copie. Poi però ha capito che la sua strada era un'altra ed è diventato un autore televisivo che ha lavorato con Giorgio Panariello, con Fiorello, con Carlo Conti, insomma una carriera pazzesca. E quindi dico, sì vabbè, ma saremo, dice, ballo, informati. E così mi sono informato e ho scoperto che Riccardo Cassini ha praticamente scritto i testi e tutto lo script, come si dice, di ben 6 festival di Sanremo. L'ultimo è quello del 2017, quello che era stato vinto da Occidentali Scarma, quello di Francesco Gabbani. E per cui diciamo è uno che sa come, dove, quando e perché, altro che il tipo il giovane trentenne che si affaccia per la prima volta a Sanremo e si deve inventare un po' tutto. Insomma, direi che questo qui, altro che essere un outsider, è diciamo uno che sa esattamente le virgole. Tra l'altro devo dire che pure questo Cassini ha avuto l'intelligenza di capire che con Stefano Lemartino valeva la pena di lavorare, ed è nata anche una bellissima amicizia. E quando c'è l'amicizia si lavora molto meglio e i risultati sono quasi sempre straordinari.
1: Up and Down con Roberto Alessi.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e

0: passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
1: Natura Si Olbia cambia indirizzo, ma non i suoi valori. Dal 24 luglio scopri il nuovo Natura Si con Bio Bistrò, la tua spesa biologica, colazioni e pranzi preparati con ingredienti biologici e biodinamici. Un nuovo spazio dove ritrovare il gusto delle cose buone. Natura Si Olbia. Ti aspettiamo sulla strada statale 125, chilometro 1. Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Sceglila ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
2: Latte e miele.
3: C'è stato come

0: Up and Down con Roberto Alessi. In salita.
1: I mondiali mi hanno un po' influenzato, per cui diciamo questa sera parlo un po' anche di calciatori che di solito non seguo con tutta questa attenzione. Perché, e tra l'altro questo non manco l'avevo mai sentito, Vinicius Junior è un grande fuoriclasse del Real Madrid, che però fa parte anche della nazionale brasiliana e di quelli che praticamente insomma sono tornati a casa piangendo, disperati, perché insomma il Brasile non ha fatto proprio, ha fatto una bella figura ma in una figurissima, diciamo, a questi ultimi mondiali. Comunque è tornato a casa, è già tornato poi in Italia, perché è andato a Porto Cervo a festeggiare i suoi 26 anni al Twiga di Porto Cervo, che è quel locale che era di Briatore e che adesso invece è di proprietà di Leonardo Maria Del Vecchio, che è quel ragazzo simpaticissimo forte dei suoi 7 milioni di euro di patrimonio personale. Beato lui, Ah, miliardi, vedi, c'è il mio appunto regista Umberto Cappellato che supera. Madonna, che sarà mai la differenza tra un milione e un miliardo? Cioè, mi dice che c'è una certa differenza. Ti credo sulla parola. Comunque, tornando invece a questo Vinicius, è andato a festeggiare con pochi amici al Twiga di Porto Cervo insieme alla fidanzata che si chiama Virginia Fonseca. Io non l'avevo mai sentita nominare, però solo perché sono ignorante, perché è un influencer con 56 milioni di follower. Ma fino a qui la notizia insomma divertente, curiosa, finché, ma non è quello che mi aveva colpito. Mi ha colpito il fatto che il New York Times, che è questo giornale importantissimo di New York, ha detto che questo Vinicius Junior si sarebbe rifatto i connotati, perché ha rifatto l'ovale del volto, facendo un'operazione che adesso va molto di moda. Lo vedo anche spesso nelle varie pubblicità dei chirurghi estetici, si chiama intervento di mascolinizzazione, cioè ti fanno il bel quadrotto tipo quello di Ron Moss di Beautiful dei tempi d'oro, stiamo parlando degli anni 90, più di 30 anni fa, ecco, che ti fanno questo bel mentone alla Bobo Vieri, sempre per citare un calciatore del passato, e diventi molto più maschio. Basterà una mandibolona per diventare più autorevoli.

0: in discesa.
1: Il gol di Lautaro Martinez contro l'Inghilterra, proprio fatto credo 5 minuti prima della finale, valeva e vale 40 milioni di euro. Già, perché? Cos'è successo? È successo che dopo quel gol, che tra l'altro in qualche modo ha anche consolato gli interisti, perché noi non eravamo al mondiale, perché non ci siamo qualificati, però in compenso vedere il capitano dell'Inter che faceva gol, per molti interisti, io sono interista, ecco, insomma, si sono un po' consolati in qualche modo. E cosa è successo? Che dopo quel gol strepitoso, tra l'altro ancora oggi, io compreso, ci si domanda come mai Scaloni, Lionel Scaloni, l'allenatore dell'Argentina, non l'abbia voluto nella finale contro la Spagna ed è rimasto in panchina Lautaro dopo aver salvato la partita precedente. Lasciamo perdere. Detto questo, comunque all'Inter stanno, i dirigenti dell'Inter stanno festeggiando perché Lautaro sul mercato aveva una valutazione intorno ai 90 milioni, perlomeno questo era quello che i siti specializzati in calciatori davano come... Ma adesso la cifra è ben più alta per l'Inter. Qui proprio sono fonti anche della Gazzetta dello Sport. Il capitano argentino oggi non vale meno di 120 milioni. Avete capito? Sottolineo, capitano dell'Inter, e quindi dice, ma insomma è una cifra spaventosa. Risposta: non è caro, è il suo prezzo, semmai dovessero decidere di venderlo, cosa che mi auguro per tutti i tifosi dell'Inter di non farlo mai. Detto questo, tra l'altro Lautaro lo conosco anche perché è mio vicino di casa, proprio le mie finestre vedono le sue, e quando si parla con i portinai così si dice, ma che tipo è, che tipo è? Oh, sapete una cosa? Eppure gentile, educato, e se per caso ti urta passando dal portone ti chiede anche scusa. Insomma, la perfezione vivente in un solo uomo.
0: Up and down, up and down.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto un traguardo eccezionale, 1000 negozi, un risultato che Acqua e Sapone vuole condividere prima di tutto con voi clienti, che ogni giorno gli date fiducia. È il frutto di un percorso fatto di passione, sostenuto dall'impegno di tutte le persone che lavorano per rendere Acqua e Sapone un luogo dove ti senti a casa. 1000 volte grazie al personale, ai partner e a tutti voi che rendete possibile questa grande storia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Spot.
4: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
5: Non posso.
4: Avanti, tolga la mano.
5: Le ho detto che non posso.
6: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: German Car è il nuovo concessionario Skoda a Sassari, in via Predda Niedda 8.
10: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
11: E regali di Natale.
12: Ma è piena estate.
11: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
13: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
15: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18P.
16: Latte e miele.

0: 21 e 59. Up and Down, i personaggi della settimana che salgono e scendono con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: A volte una smentita vale quanto una notizia. Cosa è successo? Come sapete, perché se ne è parlato tanto soprattutto sui social, Damiano David si sposa con la sua attrice e cantante Dove Cameron, che è una superstar in America. Hanno pubblicato le partecipazioni, credo che sia degli annunci, insomma, per dire se il matrimonio si può fare, se c'è qualcuno che è contrario. Nessuno è contrario. E si potrebbero sposare a settembre in una tenuta in Toscana che sarà blindatissima, probabilmente ci sarà un'esclusiva, non si sa, eccetera. Ma la notizia che si era sparsa e che è assolutamente una fake news è che Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, che tra l'altro è la vera manager del gruppo, che non ho ancora capito se sono tornati insieme, forse torneranno insieme a Sanremo e speriamo bene che De Martino riesca a fare il miracolo, insomma, la Victoria De Angelis fosse invisa a Dove Cameron. E quindi è partita una smentita secca che dice: ma che insomma, ci vogliamo bene? Non solo, ma pare che al compleanno di Victoria De Angelis a Roma, circa un paio di mesi fa, credo, hanno voluto assolutamente esserci sia Damiano, che vabbè è amico, ma soprattutto Dove Cameron, che è partita proprio, è venuta dagli Stati Uniti per esserci. E non solo, ma la notizia nella notizia è che in pratica sembra che Dove Cameron, visto che sta in Italia, visto che Victoria è tanto simpatica, abbia chiesto di farle pure da testimone, quando si dice la perfezione vivente, pure questa. Nel frattempo non so fino a che punto quest'ultima notizia che vi ho dato è vera, perché magari farà solo la damigella. Certo che vedere una che tira fuori lingue, fidanzata con una ragazza che si mette a fare la damigella al matrimonio di un'amica e del suo amico Damiano David, insomma, è un po' stravagante, però mai dire mai.
2: Sei

0: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: German Car Service, partner Audi, a Sassari e a Olbia.
3: Il Folletto? Io lo compro rigenerato!
4: E dove?
3: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Latte mia.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In discesa.
1: Un paio di settimane fa vi ho detto del dolore di Vanessa, che è quella ballerina molto molto carina di Amici, che aveva partecipato ad Amici qualche tempo fa e che insomma è finita la sua storia con Matteo Berrettini, il tennista. Addirittura lei ha confessato che lui l'ha bloccata in ogni dove perché non vuole più avere a che fare con lei. Pare che tra l'altro lei si dica ancora innamorata di lui, e l'ha detto proprio in un'intervista fatta a Gabriele Parpiglia, che è un giornalista, che è uno che sa di queste cose, insomma uno bravo. Nel frattempo però cosa succede? Che proprio non c'è più strada di ritorno per Vanessa, per il suo Matteo Berrettini. Perché? Cosa era successo? Già ne avevo parlato qui, che Peggy Goo, che è una famosa DJ, una DJ che piglia una valanga di soldi, che è di origine coreana ma lavora in tutto il mondo, l'aveva incontrato a Londra, e a Londra lui era andato in un ristorante e aveva appostato quelle robe da burino, ma lasciamo perdere, il piatto che stava mangiando, che era un tiramisù, e anche lei ha postato la stessa foto. E beh, che questa è una prova che vale più di un certificato di matrimonio, ovviamente, ecco. E invece poi dopo non si è saputo più niente. Cosa succede? Che dopo circa qualche settimana appare nell'Instagram di lei un portachiavi a forma di racchetta da tennis, e vabbè, quello è della serie, ormai è conclamata la cosa. E in più ora invece, dopo il tiramisù, che è oltretutto un nome, un programma, ma non voglio entrare nei particolari, e insomma adesso i due sono insieme in vacanza a Ibiza, e lui non si nasconde più, perché mentre lei suona e fa andare trappa, sgamma, non so che come si dice neanche, insomma fa andare sti dischi, ecco, fa la DJ al Pacià, che è questo locale storico di Ibiza, lui è di fianco a lei, cioè praticamente proprio, e balla come un ossesso da fianco a lei. Io spero che lei non lo giudichi per come balla, perché se fa l'amore come balla siamo veramente messi male.

in salita. Ricordate Andrea Zelletta? Andrea Zelletta ha partecipato qualche tempo fa a Un Grande Fratello. Tra l'altro lui è bellissimo, un bellissimo ragazzo, pure simpatico, eccetera. Era stato lungamente corteggiato. Lui tra l'altro era uscito da Uomini e Donne, e da Uomini e Donne aveva incontrato Natalia Paragoni, che era un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Si sono innamorati e lui all'interno del Grande Fratello non ha proprio dato trippa per i gatti, nel senso che assolutamente è rimasto fedele alla sua Natalia Paragoni. E non solo, appena sono usciti hanno fatto subito una bambina che adesso ha 3 anni e molto molto innamorati. Nel frattempo lei ha avuto un'altra bambina, credo poco tempo fa, e credo ad aprile se non sbaglio, che si chiama Beatrice, ma nel corso della gravidanza si è accorta di avere un problema con il linfoma di Hodgkin, che è una forma tumorale brutta, nel senso che va affrontata con chemioterapia, con cure adeguate, oncologiche eccetera. Però insomma è una notizia che ci aveva sconvolto, perché quando ti diagnosticano questo genere di malattie e sei incinta, ci sono delle scelte gravi da fare, e lei ha scelto prima il bene della bambina. La notizia buona, perché per quello che ne parlo, perché bisogna sottolinearlo, è che le cure a questo linfoma stanno funzionando molto bene, e che superato lo shock, lei appunto ha sottolineato, ha proprio detto che bisogna festeggiare questa cosa, ma non è finita. La terapia sta andando molto bene, ci sono dei grandi progressi. La PET, che sono quelle specie di radiografie che fanno eccetera, ha captato che c'è poca massa, tutto si è sgonfiato. Sono felice di dare questa notizia, anche perché vorrei rimarcare che il linfoma di Hodgkin, purtroppo anche un mio amico l'ha avuto, ecco, è un tumore che si può curare, va preso ovviamente subito, bisogna correre, bisogna essere disciplinati.

0: ci sono i saldi e adesso lo sconto è al 75%, tutto alla metà della metà. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna, Sassari Predda Niedda strada 2, aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 20.
1: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
2: Latte e miele.

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In salita.
1: E ora riparliamo indirettamente ancora forse di Sanremo, dico forse perché vi ho già detto che Olly è andato a Portocervo in vacanza, ha affittato una villetta di una sua amica che ha anche una piscinetta, tra l'altro però in centro a Portocervo, insomma se voleva stare tranquillo ha beccato proprio il posto sbagliato perché ci avrà fuori la coda delle fan e dei fan. Detto questo, comunque è andato con Giulia che è il suo musicista e assolutamente l'obiettivo era cercarsi una fidanzata, per cui avevo già detto mettetevi in fila, tipo come quando si va dal salumiere che tiri fuori il numero e va bene, e poi niente lavoro, niente lavoro. Invece cosa mi dicono? Mi dicono che invece Olly e Giulia già stanno strimpellando qualcosa, addirittura l'obiettivo era quello di uscire con la prossima estate o poco prima con un nuovo album e poi di fare il tour con le nuove canzoni, perché per non fare sempre le solite canzoni eccetera eccetera, insomma più o meno questo. Io ascolterei anche quelle vecchie, mi frego. Comunque detto questo, invece pare che abbiano già iniziato a strimpellare. L'idea qual è? L'idea di portare un singolo magari proprio al prossimo Sanremo, che sarebbe oltretutto perfettamente in linea, perché se comincia a riparlare di Olly a Sanremo, che sarà il 16 febbraio, e si continua poi per arrivare ad aprile, quando potrebbe uscire il nuovo album, tranne che sarebbe la quarta partecipazione di Olly a Sanremo, perché era andato già la prima volta nel Sanremo Giovani, credo nel 2023 se non sbaglio, e poi è andato nel 25 quando ha vinto con Balorda Nostalgia, poi è tornato quest'anno a ricantare la stessa canzone, e per cui sarebbe la quarta volta. Io ce lo vedo molto bene, anche perché è di una simpatia assoluta e sicuramente ci porterà una nuova canzone bellissima. Non so fino a che punto le altre case discografiche storcono il naso o meno, perché insomma troppo sponsor sullo stesso cantante, però insomma male non farebbe sicuramente. Aspettiamo.

0: in salita.
1: Ora racconto una storia che è vecchia e non è una notizia, però per caso ho incontrato una signora che mi ha raccontato questa storia, che quando Silvio Berlusconi era presidente del Consiglio e viveva a Palazzo Grassioli, che è questo palazzo romano molto molto importante, lui aveva affittato un grande appartamento lì dentro, e quando usciva mettevano le transenne in strada per tenere lontani i malintenzionati, le security, insomma la sicurezza, i poliziotti o i carabinieri, insomma lo tutelavano, lo infilavano in macchina, andava. E a un certo punto questa signora che ho incontrato mi ha detto: pensi che io ero così disperata in quei giorni perché il marito stava male e aveva bisogno assolutamente di un aiuto, non so di che genere, se aveva bisogno di soldi, se aveva bisogno, non lo so, non ho voluto neanche chiedere. E allora lei si è presentata a Palazzo Grazioli e quando è arrivato il presidente si è buttata sulle transenne urlando: Silvio, Silvio, aiutami Silvio. Lui ha sentito, stava per salire in macchina, è tornato indietro, ha aperto il cordone della sicurezza e è andato da questa signora, e questa signora gli ha fatto presente il suo problema raccontando i particolari e dicendo: non so più cosa fare, guardi non ho tempo signora, le ha detto, però venga domani a Palazzo Chigi, dica che deve venire da me e l'accompagneranno da me. Il giorno dopo la signora si è presentata a Palazzo Chigi, è andata, ha parlato con le guardie che ci sono sempre lì fuori, ha detto: io sono una signora, eccetera eccetera, e questo sapeva già che doveva arrivare questa persona. L'hanno accompagnata alla portineria, le hanno fatto il pass, ha passato il metal detector per entrare ed è stata accompagnata da Silvio Berlusconi, presidente del Consiglio, e lui è rimasto con lei un'ora intera di orologio perché voleva sapere i particolari. È riuscito ad aiutarla, non so in che cosa, ripeto, però è bello che a distanza di anni dalla sua scomparsa si ricordino ancora questi atti di grande generosità.
0: Up and down, down, up and down, down con Roberto Alessi torna sabato prossimo alla stessa ora.

0: 23 e 1.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle di domenica, buona giornata a tutti. Per l'Ariete è una giornata tesa, intendiamoci, Giove e Saturno sono favorevoli, abbiamo pianeti che lanciano la seconda parte dell'anno in positivo, però ultimamente è successo qualcosa che ti ha preoccupato, che ti sta preoccupando. Insomma, arriveranno nuove opportunità, ma non farti un problema per tutto. Il Toro penso che debba puntare sull'amore, incontri, anche situazioni particolari possono nascere in questa giornata. Probabile che ci sia stato un fermo nell'ambito dell'attività o che tu abbia ripetuto cose che non sono interessanti, ma a breve potrebbero chiamarti per fare qualcosa di nuovo. Questioni legali, economiche si possono sbloccare. Per i gemelli torna il buon umore dopo due giornate pesanti. Recuperare energia è facile, spero anche che ci sia più serenità, più armonia nei rapporti con le persone che ti vogliono bene. Certo è che con Pesci e Vergine bisogna essere un po' cauti. Il Cancro oggi ha un umore altalenante, forse un po' di stanchezza. Meglio riflettere bene prima di parlare, concedersi momenti di relax. Ricorda tra l'altro che se una storia non funziona, se hai dei dubbi nei confronti di una persona, ad agosto non perdonerai. Leone, ottimo recupero. Le difficoltà del passato aprono la strada a un nuovo inizio. Sono favoriti i cambiamenti, le questioni legali. Giove nel segno spinge anche nuovi progetti. La Vergine spinge invece l'amore. Molto interessante questo cielo. Venere nel segno, sfruttiamola. Io lo so che i Vergini sono un po' diffidenti, soprattutto i single, quelli che si sono separati, non si lasciano andare facilmente. Sul lavoro ci sono ancora decisioni da prendere, probabilmente sei in attesa di una chiamata. La Bilancia, con la luna attiva, oggi è sensibile, sereno. Direi che le relazioni sono in primo piano, relazioni che possono comportare anche un vantaggio, ad esempio se ti aspetti qualcosa di più. Chi lavora grazie a provvigioni e consensi avrà veramente un grande rilancio ora che Giove non è più contrario. Scorpione, la settimana è stata faticosa, allora oggi cerchiamo di recuperare un po' di serenità, di amore, di benessere, di relax. Sai che c'è qualche contraddittorio, qualche tensione che riguarda il denaro. Non tutti i nati Scorpione hanno chiamato un avvocato, un commercialista o hanno aperto una vertenza, però è vero che bisogna difendersi da qualcosa. Sagittario, l'amore richiede un po' di tolleranza. Questa Venere tornerà attiva dopo i primi giorni di agosto, quindi se c'è distanza, se c'è qualche problema, direi di essere un pochino cauti, di farsi scivolare le cose addosso. Giornata più leggera e fiduciosa agosto porterà svolte. Capricorno, energia un pochino in calo, evita di forzare le situazioni e circondati di persone fidate. Forse un po' di prudenza sarebbe necessaria anche con i quattrini, visto che Mercurio è in opposizione. L'Acquario può ritrovare un po' di tranquillità, però ultimamente c'è stato un tira e molla pesante, ci sono state delle forti tensioni. Io direi di puntare sull'amore, soprattutto sugli amici. L'Acquario ha bisogno di una rete di amicizie solidale. Agosto intanto sarà favorevole agli incontri, lo premetto. Pesci, le tensioni degli ultimi giorni si allentano, recuperi serenità, ma non esagerare con gli impegni. Questa è una domenica interessante. Sei tra i segni che, se ha dubbi in amore, dovrebbe aspettare almeno il 6-7 di agosto prima di troncare o magari di arrabbiarsi. Chiarimenti comunque sono favoriti anche oggi. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6.

Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guida

0: un'estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Spot.
2: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
3: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: German Car, concessionaria Volkswagen, a Sassari in via Predda Niedda 37R e ad Olbia via Maldive.
6: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
7: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
8: Centri Massaio, benessere e sorrisi.
9: Latte e miele.

0: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
1: Spot. Latte e miele.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Latte e miele.

0: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: La

0: mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immaginò. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti.

0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001,

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. 2019.
2: La mia ultima storia non è più disponibile.

Una in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 1:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.